c'est moi qui chante.

passione.

Ein Unsinn, Marbet.

Salta, torna, sbaglia, canta, guai, mangia, digestivo e sa, guarda, scappa, incontra,

una batteria industrial, accordi in beat crashing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi. Le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

ولا الداخل

Dice,

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grubbs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti, sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grubbs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

smoke.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

stato

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

That was a grand genie. That was just random.

0: alla fine ti dirò che Radio Gwen, tutto sommato, ha fatto anche cose buone.
1: E buongiorno a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi che vi coccola le vostre orecchie a quest'ora con un po' di stanchezza. Vi ricordo che siamo sempre in residenza a Casa Sul e oggi come programma c'è un revival di Underground Galaxy, però Underground Breakfast Galaxy al mattino, normalmente era sempre in serata. E siamo qua in compagnia di Dalila e Anissa, che sono delle volontarie che stanno aiutando durante questa residenza, ma anche a fare le recensioni dei film. E ci potete
2: che
1: salutare.
2: Rispetto a te sembra che abbiamo bevuto una quantità immane di caffè, che tu invece sei tutta carina, coccolosa, tipo quando ti sveglia il gattino la mattina facendoti le fusa. E io e Anissa siamo...
3: C'è anche da dire che noi abbiamo avuto un inizio di giornata arrivando a Lugano con la partenza del treno della Street Parade.
2: Emozionante. Ah,
3: quindi wow. Questa cosa secondo me ci ha trasmesso un po' un'energia, una voglia di vivere, spaccare i mondi, che si è trasformata in caffeina nel nostro corpo.
2: Sì, sì. È tipo una mutazione biologica interiore.
3: Dovremmo
2: che è stata
3: studiare
2: fatta.
3: Le origini proprio della produzione di caffeina interiorizzata attraverso la visione di persone vestite da Street Parade che vanno a fare festa, mentre noi siamo perfettamente coscienti che andremo a parlare di cinema o di festival e a vivere un'atmosfera completamente diversa, ma che personalmente mi accende tanto quanto.
2: Infatti, se analizzi in questo momento le frequenze nel cervello di Anissa, probabilmente ci trovi della techno. Rispetto alla musica classica che sarà dentro Dani in questo momento, invece, che è un po' tipo...
1: Vediamo magari con il prossimo brano, ma magari... inizio con il prossimo brano.
2: Adesso
1: perché
2: facciamo...
1: è una piccola... vorrei fare una piccola recensione su un concerto che sono andata a vedere dei OCs il 5 luglio 2026 al Frison di Friburgo, ma vi lascio ascoltare il primo brano che si intitola Enemy Destruct dei The OCs. Buon ascolto. Buon ris-

0: E bentornati sulle frequenze di Radio Gwen a Casa Sul. Avete appena ascoltato Enemy Destruct dei The OCs, un bellissimo risveglio. Io in realtà ho questo nella mia testa, ma okay. A livello esterno non si vede, sembro che sto ascoltando tutt'altro.
1: Vivaldi.
0: Sì, ecco, sono un po' a rilento.
1: Però in realtà lei dentro è così.
0: Sì. Come avete sentito, loro sono super energetici e io sono super fan, devo dirlo, super fan. E sono andata a vedere questo concerto, è stato bellissimo a Frison, super organizzati. Concerto, allora il sound, magari perché li ho visti più di 15 volte.
1: Ormai sono... puoi fare tu quella che gestisce il sound praticamente, la manager.
0: Forse. Forse, non lo so, ma c'erano alcuni fischi, ma sono magari un po' sensibile. Però c'era la presenza di Bridget Johnson, che lei è la cantante che c'era per un periodo lungo, perché loro si erano formati a San Francisco e lei aveva una voce bellissima, una presenza angelica proprio. L'ho vista prima del concerto, volevo andare a parlare con lei, ma avevo un po' di temore. Ho detto, oh no, no, no. E l'ho lasciata in pace perché mi sono detta prima di suonare magari non vuole qualcuno che...
2: Quindi in quel concerto tu saresti potuta essere sia la Karen che andava a criticare il tecnico del suono che la fangirl
0: la
2: sfegatata
0: fan.
2: Che andava
1: e ti guardava con occhi di ammirazione, probabilmente uno di quei concerti in cui sei in attesa tipo dalle 2 del pomeriggio sotto al sole, quindi l'hai vista come se vedessi veramente la Madonna davanti così.
0: Sì, perché non l'avevo mai vista così vicina, l'avevo vista magari da lontano, però era la prima volta che tornava in Europa da tantissimo tempo insieme
2: Adoro.
0: Con loro e hanno suonato le canzoni che non suonavano da tempo, che non mi ricordo più i nomi, ma erano dei vecchi album, quindi c'era una bella energia, c'era anche un mosh pit. Io ero un po' distante dal mosh pit, però la gente faceva, era un mosh pit educato, devo dire, la gente,
1: che cosa sarebbe?
0: Tipo le persone che si spingono,
1: ah, okay,
0: eccetera,
1: okay.
0: Normalmente durante i loro concerti
1: la
0: gente è proprio tutti
2: mi anche perché è una musica che lo chiama veramente tanto.
0: Sì, molto,
2: bellissimo.
0: Molto.
1: Vorrei potessimo avere una telecamera in questo momento per mostrare come è fatta Daniela e poi immaginatevela durante queste scene che si dà gli spintoni con tutti gli altri bro di questo concerto. E lei è la più forte di tutti in realtà, che gli dà proprio gli spintoni. Lei è davanti a tutto, che sa tutte le canzoni a memoria, che parla con gli artisti. E lei, spostatevi per favore.
0: Questo lo facevo tempo fa. No, il primo concerto, 2015, c'è il Bad Bon Kill B, ho fatto il mosh pit e mi sono divertita a spingere la gente.
1: E le persone hanno ancora i lividi per questa scena?
0: Non lo so, no, sono stati, devo dire, molto gentili perché hanno visto che sono una ragazza, ero, oh, oddio, tutto ok. E devo dire che è un bel ambiente perché le persone sono tranquille. Ok, mosh pit un po' crazy, uno sa muoversi, eccetera.
2: E come infatti volevo un po' chiederti, perché a me piace tanto l'ambiente pogo, soprattutto con il
1: Brava
2: metal,
1: quello.
2: Eccetera, eccetera. Però ho visto veramente delle grandissime differenze tra il pubblico che appunto va a sentire l'hard rock barra il metal, in cui sono tutti irrispettosi. Sono tutti super carini, non è soltanto perché tu sei una ragazza che voilà, che rischi di perdere naso, faccia e ricostruirti.
1: Anche perché tra Anissa e Daniela i maschi rischiano veramente tanto, secondo me, a spingerle, io non ci proverei.
2: Allora, io comunque faccio palestra per un unico scopo nella vita, che è fare pogo.
1: Ecco, quindi... non provocatela.
2: E anche per portare la spesa con un solo viaggio. Però questi sono dettagli secondari. E invece ho visto altri concerti, magari molto più punk, in cui questo rispetto non c'è o in cui sinceramente hai veramente paura a entrare nel mezzo della folla. Quindi com'è che l'hai vissuto? Perché hai detto che comunque al Frison in generale era organizzato, ma generalmente è qualcosa di gestibile?
0: Dipende, se uno è proprio davanti è che vuole fare.
1: Tu puoi scegliere se partecipare, quindi o vieni buttato.
0: Sì, io dopo un po', con gli anni che sono passati, sono sempre andata piano piano dietro perché mi sono detta preferisco vederli da lontano e preferisco così.
1: Quindi parti forte, poi dopo due o tre spintoni inizi a dire ok, adesso mi posso anche allontanare.
0: Dipende anche come sto a livello mentale, fisico, se voglio...
1: Ci sta. Tipo è una cosa che io non farei dopo pranzo, magari ecco, ancora tutto magari. Sullo stomaco, ci sono un po' di rischi. Di prima mattina, secondo me, è un bel modo di iniziare effettivamente la giornata, cioè ti dà quella scarica di adrenalina.
2: Infatti vogliamo cambiare queste organizzazioni, non si può fare festa dalle 9 alle 2 del pomeriggio così che posso andare a dormire alle 8 e mezza di sera come piace a me, perché tutti i concerti, tutte queste cose super power iniziano dopo le 11?
1: Vi dirò. Non è così male, potremmo farla addirittura più mattiniera prima che c'è il sole, tipo soprattutto adesso che i concerti li fanno il 23 luglio, il 25 luglio, il 13 agosto, in queste date bellissime dove c'è il sole che non so quante persone riesco a contare che svengono durante questi concerti. E poi è sempre questa guerra interiore in te stessa, in cui da una parte mi dispiace che tu sia svenuta, dall'altra vuol dire che posso passare più avanti perché tu adesso ti sei tolta da quel posto. E quindi ok, sai, cioè diventa un po'...
2: No, la colazione Radio Gwen comunque inizia col cinismo sì. puro.
1: No, sai, io un sacco di volte sento delle critiche tipo se non sai gestire 47 ore di fila sotto il sole, magari non farle. E da una parte ti direi prendetevi cura di voi ragazzi, bevete finché potete bere. Purtroppo a questi concerti si continua a temere incredibilmente il potere aggressivo di un tappo di bottiglia, quindi diventa ancora difficile per le persone, la borraccia anche non si può portare da quello che so, quindi è difficile mantenerti in vita, che tu vuoi stare là davanti a tutto, attendere, ma non puoi stare 24 ore senza bere, senza fare pipì, cioè ho sentito gente che va coi pannoloni anche per sopravvivere in queste condizioni.
0: Allora, io non, in questo concerto per fortuna era all'interno, non era fuori, però su questo ti posso dare una risposta. C'è un festival in Svizzera francese che si chiama Pulp, e lì fanno i concerti a mezzogiorno, il mattino.
2: Adoro.
0: E su montagna però, perché è più fresco.
2: Ah, beh.
0: Questo festival ve lo consiglio a tutti e tutte. Ovviamente dipende, hanno tante scelte di genere musicale, quindi potete dire elettronica, rock, pop, magari meno un pop però.
1: Però adoro, così è perfetto, adoro. Perché poi puoi scegliere se vuoi fare effettivamente serata dopo finito festival, se hai ancora le energie vai avanti, altrimenti vai a dormire, fai il tuo pisolino.
2: Giusto.
1: Anche perché così il giorno dopo non arrivi.
2: Ma infatti uno dei festival che mi sono goduta di più ultimamente è stato il Burning Mountains che facevano a Zernez, perché in realtà inizia la Psytrance alle 8:30-9 del mattino, quindi io andavo col mio caffettino
1: carica,
2: c'erano quelle energie
3: quelli ancora chiaramente carichi della sera prima, e poi la sera a mezzanotte io ero a letto nella mia tenda, raga, giuro.
1: E poi sai benissimo, io ho fatto tipo 3 anni fa l'esperienza di fare l'animatrice con i bambini, quindi avevo una sveglia tipo 6:30 del mattino, e facendo l'animatrice, quando i bambini finalmente andavano a dormire c'erano gli adolescenti, quindi gli orari erano 6 del mattino, 4-5 del mattino sempre, però tu devi vedere l'energia che hanno quei bambini anche solo alle 8:30, in cui io ancora non so neanche chi sono e dove sono, e loro sono carichissimi e sono pronti a fare tutto, e quelli sono gli orari migliori, quando non fa ancora troppo caldo, quando abbiamo tutti da poco fatto colazione però non è troppo pesante. Invece il pomeriggio ti viene quell'abbiocchino in cui dici forse andrei a dormire.
0: Magari ci risvegliamo con una canzone di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Buon ascolto.

0: Sono le 10:21 su Radio Gwen, siamo rimaste in 2 su 3 perché Anissa doveva scappare a vedere i suoi film in occasione del Locarno Film Festival. Noi siamo invece Dalila e Daniela in diretta da Casa Azul e avete appena ascoltato Bring Your Love di Madonna con Sabrina Carpenter, che è uscito proprio il 30 aprile 2026 ed è stato inserito nel nuovo album Confession The Second, si può dire?
1: Giusto, sì, il numero 2.
0: Il numero 2.
1: Sì.
0: Oggi parliamo un po' di questo. Parliamo un po' di musica oltre che di cinema e soprattutto di questo ritorno di Madonna, accompagnato anche da questa unione di due generazioni, perché comunque Sabrina Carpenter forse è un po' la Madonna di oggi, dipende dal confronto che
1: dipende,
0: vogliamo fare.
1: Dipende, c'è anche Charlie XCX, però lei è più grande, chi altro? Addison Rae, l'anno scorso, l'ultimo album, ognuno ha le sue opinioni.
0: Ariana Grande anche.
1: Vero.
0: Però Sabrina Carpenter con Madonna si somigliavano proprio. Vederle insieme sul palco mi sembrava tipo che fossero imparentate in qualche modo molto carino.
1: Sì, sono entrambe bionde.
0: Poi hanno questo stile un po' Barbie, con i loro corpetti, i body, anche a livello musicale.
1: Sì.
0: Infatti in occasione del Coachella hanno cantato anche Vogue e Like a Prayer.
1: Bello, sono sempre, dei classici e Madonna fa anche vedere che uno può tornare sul palcoscenico nonostante qualsiasi età. Madonna.
0: Perché lei adesso quanti anni ha?
1: Adesso vediamo, mi sa che ha più di una 60.
0: Io tipo non potrei salire mai sul palco con quell'energia, neanche adesso che ho 24 anni, figurati tra 40 anni come sono messa bene.
1: 67 anni, è nata
0: 67 anni.
1: Nel 1958 e lei continua
0: Ragazzi.
1: A portare un'energia unica e sempre io. Nel mio caso li porto sempre tanto rispetto, anche perché questo album, Confessions numero 2, proviene anche dall'altro album, Confessions on a Dance Floor del 2005, che devo dire, ve lo dico qua in onda, mi ha cambiato la vita. Ero piccolina, ma adoravo guardare i video musicali di Madonna.
0: Beh,
1: ero
0: certo.
1: Super fan, ovviamente sono un po' un MTV head perché adoravo guardare le playlist, adoravo guardare le top 10, stavo lì, le scrivevo, ma non sapevo che ero già pronta per questo lavoro. Devo dire che io lo facevo
0: Qualcuno
1: con passione.
0: Lo sapeva.
1: Sì.
0: Una parte di te si stava già preparando ad oggi.
1: In qualche modo, magari per questa diretta oggi. Cosa ne hai pensato tu, Dalila, di questo album? Ti è piaciuta questa canzone o cosa pensi?
0: Sì, molto. Ti devo dire, io non sono cresciuta con lei perché sono nata nel 2002, quindi contro la mia volontà. Non sono potuta crescere con lei, ma ironicamente lei è una di quelle icone che comunque ti accompagna, che tu lo voglia o no e che tu sia effettivamente negli anni di MTV o meno. Io mi ricordo che una delle prime volte in cui proprio ho sentito tutta la sua storia in realtà è stata all'università, perché lei adesso si studia a scuola praticamente, sia come icona proprio del pop music, perché anche MTV viene studiata, ma in particolare io avevo questo professore che era il mio prof preferito con cui ho fatto la tesi, che ci ha portato il video di Like a Virgin e ce l'ha mostrato dicendoci proprio che questo video musicale ha cambiato praticamente tutta la storia della musica, ma anche un po' quella della televisione, perché io ho studiato media, cinema, non mi ricordo bene qual era l'argomento di quella lezione per cui abbiamo visto Like a Virgin, ma ci siamo focalizzati sulla sua performance, perché questo era un video scandaloso che lei aveva fatto, in cui toccava parti del suo corpo che prima non si poteva fare questa cosa in TV, e lei ha sempre portato quest'aria fresca di rivoluzione in realtà, e secondo me l'ha fatto anche adesso all'età di 67 anni, hai detto, cioè straordinaria veramente.
1: È unica, non vediamo l'ora di vedere cosa farà in futuro, altre collaborazioni, perché è così che si creano sinergie, si creano forze anche, no, di un pubblico un po' più giovane, un pubblico un po' più grande, ma anche lei è stata sempre stata una persona che ha lottato anche per i diritti LGBTQ.
0: Sì.
1: I plus. E quindi questo è da tenere in mente, quindi è una persona fondamentale per la cultura pop, anche, oddio, mi sto ricordando il corsetto di Jean-Paul Gaultier che aveva, è bellissimo, l'ho anche citato nel mio, nella mia tesi. Ho fatto una referenza
0: pop. Eccoci qua,
1: noi
0: bimbe di Madonna, comunque. È difficile non apprezzarla da diversi punti di vista. Cioè, magari puoi non essere fan della sua musica come genere musicale, ma lei è anche un'icona di stile.
1: Di stile, totale.
0: È un modo di vivere proprio. Anche il fatto che con Sabrina Carpenter, nonostante la differenza di età e anche di genere un pochettino che hanno, non ha sfigurato per niente. Cioè, allo stesso tempo Sabrina secondo me se l'è giocata bene, perché esibirsi con una star del genere puoi sembrare molto piccola, invece secondo me ha tenuto il ritmo.
1: Concordo pienamente. E magari iniziamo adesso con la seconda la terza parte di Underground Galaxy, che parliamo di canzoni che hanno il titolo Locarno, e iniziamo con la prima canzone. Vi dico, per chi ha le orecchie un po' sensibili, chiudete un attimo, bambini piccoli o persone che sono sensibili. La canzone si intitola Locarno, come ho detto prima, è di Simone di Locarno, Junior the Drunk e Imagination Beats, Greta Murnau e Disse. Buon ascolto.
2: C'era una volta a Locarno. Questa va ai miei compari, a tutti i miei amici, a tutte le strade e a tutti gli edifici.
3: C'era una volta a Locarno.
2: Abbaglianti le tue luci, avvolgenti le tue ombre.

0: Avete appena ascoltato la canzone Locale. Oh!
1: Non si sente più
0: non
1: niente.
0: Non si sente più niente.
1: Oh. Penso qualche filo.
0: Ah, okay. No. Tutto a posto. Grazie,
2: Enrico. Era un momento un po' rap.
0: Avete appena ascoltato la canzone Locarno di Simone di Locarno, Junior the Drunk, Imagination Beats, Greta Murnau e Disse. Come vi ho detto prima, perché è un po' sensibile alle orecchie, mi dispiace, o per le parolacce, eccetera. Però io faccio il warning a tutti e a tutte per rispetto. Ma ognuno ha il suo modo di fare radio, qua rispettiamo come ogni persona parla.
2: Certo, e passare da Madonna a questo è stato bello, un gran passaggio tosto. Intenso.
0: Beh, questo episodio è su questa seconda parte su Locarno. Come avete sentito, Locarno, teste calde, è molto, credo, qua si crea un po' un'altra immagine di Locarno, di quello in contrasto con quello che c'è adesso, ma la scena anche musicale è bella potente, devo dire.
2: Infatti è carino che loro hanno detto il rap non è abbastanza per poter essere esibito in Piazza Grande, dicono nella canzone. Secondo te dovrebbero fare un festival a questo punto anche del rap? Come lo fanno del cinema? Non c'è abbastanza spazio?
0: Ma c'è un festival che lo fa, ma non proprio in Piazza Grande. Quindi si spera che in futuro le persone riescano a capire il patrimonio che è anche la musica, anche se ci sono parole che non tutti concordano, è importante dare, sottolineare queste cose e tutto. Anche questa canzone, uno dice vabbè, è stato fatto un paio di anni fa, non ha una persona così qualsiasi dice ah non è così importante, ma in realtà è sempre una fotografia sonora, certo. E anche di parole, di suoni che bisogna anche rispettare, anche se qualcuno fa una canzone che non ci piace. Questo è anche parte della storia, credo. Vabbè, sto divagando un po'.
2: Beh, quello che dicevi che mostra un po' l'altra faccia della medaglia di Locarno, che si chiama, cioè è conosciuta anche come Loca Loca, dicevi?
0: Loca Loc, sì, sì,
2: Loca
0: sì.
2: Loc.
0: È un altro modo, sì, perché ci sono, diciamo, varie caratteristiche delle persone che hanno un altro modo di fare sopra e sotto ceneri, no?
2: Ok,
0: c'è questa differenza. E, magari partiamo con la prossima canzone che si chiama C'era una volta a Locarno di Sisma, Sky ed Anno. E ancora vi faccio un warning sul testo, però vi auguro un buon ascolto.
3: C'era una volta a Locarno. Questa va ai miei compari, a tutti i miei amici, a tutte le strade e a tutti gli edifici.
4: C'era una volta a Locarno.
3: Abbaglianti le tue luci, avvolgenti le tue ombre.

0: E bentornati sulle frequenze di Radio Gwen, questa è Daniela che vi parla per Underground Breakfast Galaxy. Abbiamo avuto un piccolo doppia canzone, ma così ce la siamo... abbiamo studiato bene questa canzone.
1: Era per farne la parafrasi, come giusto. Si fa quando fai poesia al liceo, che devi analizzare tutti i versi. Molto, molto curioso e interessante.
0: È ritornato anche il tema Lokalok che continua,
1: che avevamo detto sì. Prima, e anche il fatto che dicono, che parlano tanto del festival comunque del cinema di Locarno, cioè mi sembra di capire che Locarno prenda vita abbastanza più con questo festival che negli altri momenti. Ho sentito tanti lamentarsi del fatto che sia un po' spenta la città in tutti gli altri giorni in cui non c'è il festival, soprattutto d'inverno.
0: Magari c'è tanto. Ci sono più eventi durante l'estate, c'è anche Moon and no, c'è un festival di musica, c'era stato Jamiroquai che aveva suonato il mese scorso, altri artisti, però sì, è una città che vive un po' piuttosto su
1: d'estate,
0: però c'è, devo dire, c'è, poi bisogna ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che Crampi al Cuore ci sarà a settembre, a
1: sì,
0: fine
1: festival.
0: Un altro festival di... un po' di tutto, musica, performance e editoria indipendente, quindi c'è ci sono cose, ma magari è un po' da ricercare un po' di più, ecco, per gli altri che dicono che non c'è tanto.
1: Cioè dici nel senso che ti fai una cultura musicale o...
0: In questo festival,
1: in questo festival.
0: Un po' di tutto, ecco, c'è editoria indipendente, tac, musica, tac, performance... Tac. C'è di tutto. Normalmente questo festival era durante l'inizio di luglio, quest'anno hanno deciso di farlo a fine settembre.
1: Ma con magari fa più fresco.
0: Sì, quello di sicuro. Io ero stata DJ 3 anni fa lì e faceva un caldo micidiale, devo dire. E no, mi ricordo che quando arrivavo dal Luganese fino a qua in macchina, mamma mia, ero di malumore, però è andata tutto bene, mi sono divertita, ho conosciuto delle persone fantastiche e con questo ci ascoltiamo la prossima canzone, che è Patti di Locarno di De Martini, D'Amianto, José 66 e la produzione di Pulsar Uranio. Buon ascolto.

0: Avete appena ascoltato la canzone Patti di Locarno di De Martini, Damnaccio, scusate non ho letto bene,
1: Damnazio,
0: grazie, José 66, produzione di Pulsar Uranio, bellissima canzone, rimaniamo sempre sullo stesso genere musicale e magari sul titolo si può ricordare che c'è stato il Patto di Locarno, che è stato, fu un insieme di 7 accordi internazionali firmati a Locarno, in Svizzera, il 16 ottobre 1925. Lo scopo principale era garantire la pace in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi ricordiamo anche questa. Magari hanno preso ispirazione da questo,
2: sì,
0: Patti di Locarno.
2: Che però dalla canzone mi sembra di capire che ne parlano con un'accezione negativa, come se non fosse una questione di pace o di interessi, ma invece un rapporto costruito tipo sulle convenienze politiche tra i paesi, cioè da come ne parlano loro. Poi avevo letto che erano stati fatti dopo la Prima Guerra Mondiale e che in realtà si dice che si è creato un vero e proprio spirito di Locarno, si parla durante quegli anni, che dice
0: sapevo.
2: Che, sì, ho fatto ricerche perché ovviamente ci stiamo aggiornando sulla storia di Locarno in questi giorni, ma dice che si crea al di là di questi patti giuridici, di questo clima politico, Stresemann, correggimi sulla pronuncia, e Bryant, che sono le persone che hanno contribuito a questi patti di Locarno, sono diventati dei simboli di questa riconciliazione franco-tedesca e infatti hanno ricevuto anche il premio Nobel per la pace nel 26 come protagonisti appunto di questi accordi, quindi in realtà alla storia mi sembra che abbiano un'accezione positiva, ma si vede che nella canzone loro l'hanno usato invece come dissing.
0: Sì. Giusto.
2: Molto interessante.
0: E magari andiamo alla prossima canzone, che è un po' più tradizionale a livello ticinese. Grazie Dalila per aver detto queste cose, che si intitola Da Locarno a Cardada di Toto Cavadini. Buon ascolto.

0: Avete appena ascoltato la canzone Da Locarno a Cardada di Toto Cavadini, un noto artista piuttosto musicista ticinese, io direi anche fa parte del patrimonio musicale ticinese.
1: Matrimonio tra il Ticino e la musica.
0: Giusto. E come avete ben sentito è una canzone bella allegra, a differenza delle altre che erano un po' più, andavano più su altri punti. E magari su questa canzone non ho altro da dire. Tu, Dalila, vorresti dire qualcos'altro?
1: È carina, mi ha fatto pensare a, non so se l'avevi visto il cartone, quello della Disney, Luca, con le vibes, che parla di Genova, delle Cinque Terre, della Liguria.
0: Non l'ho mai visto.
1: Dà un po' quelle vibes di paese carine d'estate, in cui ti metti a braccetto e giri giro tondo e canti un po' col tamburello, che era l'Italia degli anni passati. Però belle vibes, quelle da festa di paese.
0: E oggi, come sentite, siamo andati da
1: qualsiasi genere, da Madonna a rap, adesso a quelle canzoni di paese. La prossima canzone, che cosa ci fai sentire?
0: Prossima canzone si intitola Locarno, okay. È di Lele Fedele. Buon ascolto.

0: 10.55 su Radio Gwen, siamo Dalila e Dani, sempre in diretta da Casa Azul e abbiamo ancora qualche minuto insieme, direi, per questo programma speciale e per questa seconda parte dell'Underground Breakfast Galaxy dedicato a Locarno. Abbiamo ascoltato Lele Fedele con una canzone dedicata che era un po' una lettera d'amore sia ad una donna che a Locarno, magari nelle sembianze di una donna. È bellissimo sempre quando fanno queste magie di poesia. Un po' come l'hanno fatta anche col rap, magari con una visione differente, un po' più romantica questa, un po' più... ci sta, andiamo verso questi toni, siamo partiti col rock and roll.
1: È una canzone che magari uno potrebbe dire, ah ma io non ascolto queste cose, ma bisogna dare delle chance anche a musica diversa e tranquilla, no? Anche un'altra, come dicevi tu, una rappresentazione diversa da quella di prima, di Locarno, quindi... ci sono tutte le sfumature di Locarno a livello musicale.
0: Così potete scegliere, poi a seconda dell'atmosfera, comunque dipende dal tipo di colazione che avete. Secondo me se fate colazione con il matcha e l'avena, questa è la canzone giusta per voi. Se invece siete quelli, ecco per esempio Anissa dice che prende cappuccini, 7 caffè, cose così, secondo me è più Madonna che vi dovete sentire di prima mattina. Una colazione aggressiva, forse vi direi le uova col bacon, tipo quelle colazioni americane in cui mangiate già pesanti. Salato, allora vi potete ascoltare Sisma, De Martin, tutti i rapper che abbiamo ascoltato prima invece che parlano di Locarno come una città loca, secondo me. Dipende dall'atmosfera che volete creare di prima mattina. Io direi che noi possiamo anche salutarci con questa prima parte della colazione, fare una pausa e continuare poi con le nostre recensioni. Vuoi annunciare tu l'ultima canzone?
1: Sì, l'ultima canzone è anche tranquilla, è di Little Symphony, Locarno, e vi ringraziamo a tutte e tutte per averci ascoltato e vi aspettiamo qua a Casa Azul, potete guardare su Instagram il programma o anche sul sito, se non mi sbaglio, di Casa Azul.
0: O venite qua direttamente e vivete il programma.
1: Io sono qua, vi posso fare gli autografi, sono molto contenta, se volete anche fare foto
0: è fan. Molto gentile, non scrive a nessuno. C'è un po' di fila, però ce la potete fare.
1: E buon ascolto.

0: Bentornati ascoltatori di Radio Gwen, siamo in diretta da Casa Azul. La mia voce forse l'avete già sentita, io sono Dalila, ma con noi, oltre a Harry in regia, non c'è più Daniela, ma c'è invece una voce un po' più fresca, un po' più nuova, diciamo, a Radio Gwen, che è quella di Kata. Benvenuta intanto.
1: Ciao.
0: Come va? Hai fatto la tua colazione?
1: Sì, i miei due bellissimi due Ringo in treno.
0: In treno. La colazione dei campioni, quella, esatto, delle donne che sono sveglie dall'alba e non hanno neanche tempo di fare colazione, perché noi in questi giorni stiamo seguendo il Locarno Film Festival e quindi siamo continuamente di corsa, come il duro lavoro delle vere giornaliste, da una sala cinematografica all'altra, da una conferenza stampa ai microfoni qua per raccontarvi cosa vale davvero la pena vedere e che cosa invece vi sconsigliamo di andare a vedere, di risparmiare il vostro tempo. Sicuramente sarete un po' influenzati dalla nostra opinione, anche dal fatto di se andiamo a vedere questi film alle 9 di sera o alle 2 del pomeriggio dopo pranzo, ma quella poi rimane una vostra scelta. Oggi abbiamo due film di cui vi possiamo parlare e per questa recensione a colazione vi ricordo che noi diamo anche una nostra votazione sotto forma di coniglio o lepre, a seconda di che tipo di sponda preferite scegliere, diciamo, perché sarebbe il simbolo quello di Radio Gwen. I punteggi vanno da 1 a 5, ma c'è anche la possibilità di assegnare un coniglio o una lepre d'oro per un film particolarmente eccezionale, e alla fine di questo nostro festival qui a Casa Azul, che termina domenica, forse, se va tutto bene e ne vale la pena, assegneremo anche la nostra lepre leopardata per il film d'eccezione che merita assolutamente, se non l'avete visto veramente la vostra vita non ha più senso. Quindi iniziamo proprio con una discussione, in realtà, per accendere un po'. Sono andata a vedere un film proprio ieri a Locarno che in italiano sarebbe Raramente mi sveglio sognando. In realtà questo film non ha troppo a che fare con i sogni, ma ha molto a che fare in realtà con la realtà. Una realtà che stiamo vivendo tutti quanti, chi più da vicino, chi più da lontano, che è quella della guerra. In particolare è ambientato questo film in Ucraina durante l'invasione che c'è stata da parte della Russia, e però i protagonisti non sono dei soldati sul campo di battaglia, ma sono in realtà due ragazzi semplicissimi, molto giovani, e la storia si crea intorno alla loro storia d'amore tra Olia, che è lei, e Ole, che è un lui, ma è da poco con lui, perché la giovane coppia è queer, ovvero prima erano due ragazze che stavano insieme e poi Ole ha fatto la transizione, adesso è un ragazzo trans. Il problema di questa trasformazione, che è avvenuta in un contesto storico forse abbastanza difficile dal punto di vista della guerra e del clima, perché tutti i maschi dai 18 ai 36 anni stanno venendo chiamati a combattere per difendere la propria patria dalla Russia, e quindi Ole si ritrova combattuto tra il dover accettare la sua identità e tutte le conseguenze di diventare un maschio in questa società, oppure rinnegarla in un certo senso, perché invece le donne non sono chiamate a combattere, possono attraversare il confine, possono, se riescono, scappare e mettersi al sicuro, e quindi c'è questa continua diatriba. Io l'ho trovato molto bello, secondo me è uno proprio di quei film che bisognerebbe far vedere al cinema, però so che non sono tutti d'accordo.
1: Io invece l'ho trovato molto, cioè in un senso, certo senso, contraddittorio.
0: Ok.
1: Perché volevano portare un tema che era anche molto bello, infatti l'inizio l'ho trovato stupendo per me, ma poi andando avanti si perdeva in altri temi, diventava un'altra cosa e quasi troppo lento per me a un certo punto. E ad esempio mi viene in mente della bambina, quella che è arrivata, si vede in tre scene e però sembra voler cambiare argomento del film, e quindi ci sono delle persone, anche solo il bambino che piange alla fine lo adottano?
0: Perché c'è questo personaggio di questa bambina che è la vicina di casa di Olia e di Olia, sì, principalmente, è una vicina di casa che fa un po' la TikToker, è una ragazzina più piccola rispetto a loro, secondo me ha tipo 15 anni, e a un certo punto viene accolta in casa da loro che scappano, cercano di scappare in Germania per proteggersi, a un certo punto finiscono a casa della sorella di Olia, poi vanno a casa dei genitori, fanno diversi cambi e questa bambina entra sempre di più nella storia. All'inizio era solo una vicina di casa, poi si vede questa sua questa sua vita diversa in cui lei fa un influencer, ma che in realtà i video in cui fa, a un certo punto uno che ci viene mostrato in cui lei parla in russo per insultare i suoi follower russi e dire smettetela di seguirmi. Molto interessante.
1: E mi ho trovato proprio il fatto che, non lo so, mi sarebbe piaciuto se sarebbe concentrato proprio su loro due.
0: Okay.
1: Mentre andava da un tema all'altro, che c'è stato infatti la bambina, dove lei aveva questo odio verso il popolo, mm-hmm, diretto e non alla guerra. E poi c'è stato anche il tema dei genitori, che non volevano parlarne ancora, i genitori di Olia.
0: Di Olia.
1: Non sapevano neanche, nulla, pensavano proprio...
0: Non capivano. Anzi, della transizione, dici, sì, o della guerra?
1: No, della transizione. E quindi c'era tutte quelle scene. Quindi mi sembra un pochino preso il tema, ma proprio quasi a 360 in tutto quanto messo in un film. Che
0: tu
1: mi
0: dici,
1: ha
0: non si sono
1: confusa
0: concentrati
1: alcune
0: abbastanza
1: volte
0: su una cosa.
1: Mm-hmm.
0: Allora, adesso ti dico cosa ne penso, ma prima farei una pausa musicale per non appesantire troppo le orecchie degli ascoltatori, perché io ho già parlato fin troppo. Quindi vi direi che iniziamo con la prima canzone e scopriamo insieme qual è.

0: E bentornati, siamo ancora noi, Radio Gwen, e abbiamo appena ascoltato African Queen di Godwin.
1: E... che è di un altro film del Festival di Locarno, che parla di una di questi 4-5 ragazzi praticamente nigeriani che creano la loro casa di produzione cinematografica, e loro iniziano a fare film praticamente con il telefonino, pubblicandoli come shorts su YouTube, ma piano piano iniziano a scoprire come si creano gli effetti speciali praticamente con il green screen fatto letteralmente con un lenzuolo verde che si cuciono in casa, e hanno avuto la fortuna in realtà che a un certo punto hanno iniziato a guadagnare followers su YouTube e hanno iniziato a farsi conoscere sempre di più. A un certo punto Godwin, che è uno dei ragazzi, perché questi sono fratelli e cugini che si sono messi insieme, lui ha però il sogno della musica, quindi si allontana e decide di dedicarsi invece solamente a questa passione, e a quanto pare ha avuto successo, perché lo potete trovare su Spotify con tutti i suoi album. È una storia bellissima, tra l'altro, e con i suoi cugini l'azienda che vanno a creare si chiama The Critics. Forse li trovate, penso, abbastanza anche su YouTube per vedere tutti i loro shorts. Mi sembrava una storia molto carina. Noi invece stavamo parlando di Raramente mi sveglio sognando, e stavamo facendo una critica molto interessante, perché giustamente a me è piaciuto tantissimo. Io addirittura ho detto, secondo me è uno di quei film che dovrebbe essere mostrato nelle scuole, in primis perché parla di una tematica queer molto particolare, che credo che in realtà più persone di quanto conosciamo la vivono, questa situazione in cui praticamente la coppia nasce all'inizio come una coppia gay, lesbica, e a un certo punto uno dei due fa questa transizione, una chiamata, diciamo, interiore che tu ricevi di dire appartengo a un'altra identità, ma manda in crisi questa cosa non solo te stesso, te stessa, ma a un certo punto manda in crisi tutti quelli un po' attorno a te, tipo la tua famiglia, i tuoi amici, anche la persona che è nella tua relazione, perché si fa, volendo o non volendo, una distinzione sempre tra la persona che ami e il genere da cui sei attratto, tipo in questo caso di Olia e Ole. Olia a un certo punto dichiara proprio di sentirsi in trappola, perché si è ritrovata costretta in una relazione eterosessuale quando lei non si identifica come eterosessuale, e secondo me è un dibattito su cui si potrebbe parlare tantissimo. Io conosco tra l'altro anche delle persone che hanno vissuto questa situazione, o immagino come mi comporterei io se domani il mio ragazzo mi dicesse voglio diventare una donna, e io ti dico ti sostengo, va bene, sono un'alleata, ma noi continuiamo a restare insieme, ma quindi vuol dire che io devo fare coming out adesso, vuol dire che divento lesbica, o questa cosa dipende da quello che hai nei pantaloni, o dipende solo dal tuo pronome, o da quello in cui ti identifichi. È un discorso secondo me estremamente complesso, e a me è piaciuto il fatto che il film avesse parlato di questa transizione in un contesto ancora più difficile di quello normale, dove Ole tutto ciò che vuole è essere un maschio, e soprattutto io mi sono concentrata sul fatto, per esempio, che lui fosse contento di avere i peli sul petto, di avere la barba, di avere questi tratti che la fidanzata gli dice sei diventato più paffuto rispetto a prima, che magari aveva dei lineamenti anche del viso più femminili, sono cambiati completamente, è cambiato completamente il suo aspetto, e lui le ha sempre detto però io sarei rimasta la stessa persona. Allo stesso tempo non è più la stessa persona, e lui è contentissimo di questa cosa di avere i peli. Io ero concentratissima su questa cosa, perché a un certo punto gli chiedono di vestirsi di nuovo da donna, di fingere di essere quello che era prima, perché lui è arrivato anche a cambiare i suoi documenti e di avere la M sulla carta d'identità, e questa M che lui ha sempre probabilmente voluto e desiderato è la causa principale di tutti i suoi problemi, perché lo chiamano sul fronte a combattere. E quindi tu cosa fai in quel momento? Scegli di seguire la tua identità, e quindi hai voluto essere, loro gli dicono hai voluto essere maschio, ora vai a combattere come tutti i maschi che vengono chiamati nel tuo paese, oppure ti rimangi tutto, fingi che non è così, che non è davvero quello che vuoi, e torni la fidanzata a un certo punto disperata, perché vorrebbe salvarsi ma vuole salvarsi con lui, vuole che vadano via insieme, gli dice dopo ti reincarni di nuovo, adesso fingi per favore di essere di nuovo quella che eri prima. E si vede durante tutto il film che lei ne soffre anche di questa transizione, che è un punto di vista che si vede poco, perché ovviamente il processo di transizione è una cosa che riguarda la persona che la fa. Cioè ci sta che tu dici, è importante perché sarai tu quella persona più in crisi, che non sa se si sente maschio o se si sente femmina, che deve fare tutto questo processo. Invece in questo film si fa vedere anche tutto quello che c'è attorno. E secondo me era trattato molto bene come tematica. Casa dice troppe cose insieme, la guerra e questa transizione, la bambina, poi un altro bambino, poi ci sono i genitori di Olia, dove praticamente loro si trovano a vivere insieme proprio perché per la guerra si spostano da un posto all'altro perché ci sono i bombardamenti, e questi genitori all'inizio non sono consapevoli della transizione. Poi a un certo punto, anche quando lo capiscono, perché viene fatto capire, è come se si rifiutassero di ammetterlo, perché continuano a dire quando avrete figli, e tipo tutti loro si fermano e dicono noi non possiamo avere figli perché questa cosa non può succedere, perché ovviamente Ole ha gli apparati riproduttori di una donna, non ho idea di se sia sterile oppure no, però non sono una coppia normale, diciamo eterosessuale, che da un giorno avrà figli. Anzi, addirittura la mamma di Olia dice ad Ole di usare le protezioni, anzi di non usare le protezioni perché spera che nasca un bambino. Mm-hmm. E io ho detto in che senso? Però questo invece secondo me rappresentava proprio quella società che non accetta il fatto che tu stai cambiando e che fa finta di niente, tipo anche i genitori di Ole, con cui lui non parla più, usano i pronomi femminili, che si vede nei sottotitoli. Non lo so, secondo me era fatto bene.
0: E non lo so, per me è stato proprio il problema del... quello che dicevo prima. È bello, sono temi comunque importanti, sono d'accordissimo, non sto dicendo niente su quello. È solo il fatto che ne volevano mettere tanti gli argomenti dentro, che alla fine del film non mi è rimasto uno.
1: Troppe
0: me
1: cose.
0: Ne sono rimaste troppe cose, quindi sono rimasta in un oblio lì di nulla, di vuoto dopo quel film.
1: Tu ti saresti concentrata più tipo sulla storia d'amore, su loro due per esempio, e basta.
0: Ma ci sta anche metterci alcuni spunti dentro, ma come dicevo prima, la bambina.
1: La bambina, io ti direi, la vedevano in confronto con la mamma di Olia, che praticamente, da quello che ho capito, da quello che si capisce dal film, credo sia russa. È l'unica che parla effettivamente in dialetto russo, e che a un certo punto guarda nel telegiornale che sta facendo vedere i bombardamenti, e la mamma dice tipo le cose cattive succedono dappertutto, non sono solo i russi. Lei dice questa frase e la figlia prende il telefono e le fa vedere le scene di ciò che sta accadendo proprio nel loro paese, e gli dice non devi generalizzare, questo lo stanno, lei dice questo lo stanno facendo i russi, quindi il problema sono i russi. Ed è quello che dicevi tu prima, su quello che fa anche la ragazzina, che a un certo punto se la prende con tutto il popolo, cioè lei fa una generalizzazione, per cui è un po' quella che fanno anche durante la Seconda Guerra Mondiale: tutti i tedeschi sono cattivi, tutti i tedeschi sono sicuramente razzisti. O come adesso lo possiamo fare con Palestina e Israele, esatto, che si tende a prendersela con tutto il popolo. E questa ragazzina, nella sua innocenza adolescenziale, giustamente dice non mi dovete più seguire, io non voglio nessuno, cioè anche se devo diventare famosa io non voglio che mi seguino i russi. Però secondo me era interessante, perché anche se era buttato lì e non approfondito, ti ha fatto vedere questo punto di vista differente, per cui la guerra ti spaventa così tanto e ti colpisce così tanto che tu non fai più distinzioni, a un certo punto hai timore di tutti e sei arrabbiata con tutti. E infatti anche questo amore di questa coppia, che sembra bellissimo, a un certo punto io sono stata, mi dicevo, ma perché stanno insieme? Secondo me sbaglia, secondo me si dovevano lasciare, se lei non accetta questo fatto che lei sia diventata un lui, che ci può stare, è meglio che vi lasciate. Mm-hmm. E invece loro continuavano a stare insieme. Io ho pensato anche che fosse un po' per la paura di restare da soli durante la guerra. Mm-hmm. Che vuoi compagnia, vuoi avere vicino qualcuno che conosci in un momento difficile. Quindi esce un dibattito fuori molto interessante, sarebbe da far vedere nelle scuole. Io sostengo la mia votazione. Però mi piace che non siamo d'accordo, così ne possiamo parlare.
0: E perché, non lo so, cioè io l'ho trovato comunque molto bello, mi è piaciuto un casino infatti quello che dicevi anche te della storia di lui e di tutto, come non è stato solo il suo dilemma interno, ma è diventato un dilemma esterno.
1: Di tutti quanti, sì.
0: E quella parte l'ho adorata. Era solo che, poi c'era anche il problema, l'altro che mi dà un pochino fastidio, dei sbalzi temporali e poi mega lento. Cioè, la scena del Capodanno, dove dicevano che si sposavano e poi subito sono sposati.
1: Anche quello.
0: E poi ci sono scene tipo, mi viene in mente tipo l'inquadratura del cane, che durano 2 minuti, che tu dici ok, 2 minuti sono pochi, però 2 minuti di un cane,
1: ragazzi, poi è un carlino,
0: è molto carino, però
1: di quei cani Io non voglio offendere nessuno assolutamente che ama i cani, però è quel cane che sbava tantissimo, che ha questi occhi a pesce un po' fuori dalle orbite. Cioè è un certo tipo di cane che ti fanno vedere tantissimo, questo cane che fa pipì, questo cane che abbaia perché ha paura di essere abbandonato, tanto carino. Tu dici, questo film di un'ora e mezza poteva durare un'ora, sì. Queste mezz'ora di scene potevano essere eliminate, ci sta.
0: Cioè mi sembrava come, adesso vedendo proprio queste scene mi viene in mente come se fossero piccoli episodi di 10 minuti messi insieme con una pausa che al posto di cose di credito tutto quanto,
1: di pubblicità,
0: esatto, ci sono inquadrature così
1: del cane
0: o anche mi viene in mente quella della siringa, che è importante. Però tipo a me ha fatto molto senso che l'ha fatto tutta la scena, dall'inizio alla fine.
1: Sì, non è droga, si vede la siringa di Ole che si inietta praticamente gli ormoni, quelli che si prendono durante il processo di transizione, si vede proprio l'ago, effettivamente per quelli che sono un po' sensibili, si vede proprio l'ago che viene inserito. È lì e poi è la cinematografia. Ti direi, facciamo un'altra pausa noi musicale, facciamo poi un balzo a parlare invece di queste questioni un po' tecniche, tipo la cinematografia, le luci, le cose un po' da nerd. Prima abbiamo Alex Warren, questo è un po' quello che abbiamo vissuto guardando questo film, un fever dream.

0: Bentornati, avete appena ascoltato Fever Dream di Alex Warren e ritornando sul tema delle recensioni, che era il mio dibattito contro...
1: È una sfida, sì, quella è una che piccola state guardando, in cui vedremo chi prevarrà o forse non prevarrà nessuna delle due, in maniera pacifica, carina e coccolosa. Sì. Perché il film già parla di guerra di per sé, quindi noi non ci mettiamo anche a fare questo dibattito, però è molto interessante perché ci sono tanti film in generale, secondo me, nella storia del cinema, tipo un po' quelli di Christopher Nolan, forse si potrebbero definire così, che si concentrano tantissimo molto anche sulla cinematografia intesa come fotografia, le inquadrature, magari fanno 7 miliardi di salti temporali avanti e indietro nel tempo, per cui tu non capisci niente alla fine di quel film, però vengono premiati perché, cioè, vabbè, l'ha fatto Christopher Nolan. Io forse sto parlando anche troppo di Christopher Nolan in questi giorni, però invece, tornando al film, quello Raramente mi sveglio sognando, anche lì ci sono tante scene. Quello che diceva, che dicevi secondo me tu, Cati, è che fanno tante scene che, tra virgolette, sono un po' inutili. Sono belle da vedere all'occhio.
0: Sì, sono veramente belle, non dico neanche io.
1: Sono per il cinema.
0: È solo il fatto di quanto le fai durare queste scene.
1: Dipende, è un po' come, secondo me sono tipo delle scene stile Euphoria, se conoscete la serie TV, quella che ha anche Zendaya come protagonista, che se le guardate dal computer non rendono per nulla. Se andate in una sala cinematografica, lo guardate sul grande schermo, anche soprattutto con i suoni effettivamente che ci sono, con le casse Dolby Surround e tutto quello che c'è in un cinema, rendono un po' di più. Sono cose che un po' i film francesi sono così, che sono un po' più lenti, un po' più poetici, che dilatano tanto il tempo. Effettivamente magari qualcuno invece ha uno stile differente, preferisce un ritmo più calzante. Nel film questo qui, Raramente mi sveglio sognando, c'è una scena abbastanza lunga, non so definire le tempistiche, c'è una scena di un rapporto di questa coppia che a un certo punto avviene con delle luci bellissime tra il rosso e il blu neon, però questo rapporto, che in parte viene censurato, dura un po'. E io ero in una sala cinematografica seduta con a sinistra una signora con i capelli bianchi che non so definire l'età, anch'io, e a destra un altro signore, e io mi sentivo come quando stai guardando questi film con i tuoi genitori. Piano piano sono scesa giù dal sedile, come se fosse se stessero guardando me che stavo facendo sesso in quel momento sul cinema. Mi sono sentita ma forse cambiamo canale e poi ritorniamo dopo. Però in realtà, dal punto di vista cinematografico, era bellissima. Si vedevano in realtà i piedi, le gambe, le ginocchia, non si vedeva quasi niente. Poi a un certo punto fanno questa inquadratura sui genitali, per cui tu dici: che cosa l'avete censurata a fare tutto questo tempo se poi ce lo mostrate così?
0: Sì, cioè, erano molto stilistiche, contraddittori, direi, certe volte, perché facevano delle scene molto lunghe che erano anche profonde in verità, però sembrava che a un certo punto perdevano anche il copione, che non sapevano neanche il loro senso, cosa dire più.
1: Quelle, secondo me, sono quelle scene fatte appositamente, te lo dico, per i nerd del cinema, cioè quelli che, come quando fai l'analisi di una poesia perché sei un fan, o analizzi tutto il testo di una canzone di un artista perché sei un fan sfegatato e devi cogliere, tipo i fan di Taylor Swift che colgono tutte le citazioni. Questo è un dissing alla sua canzone che ha fatto nel 2012, in cui in realtà stava riferendo alla se stessa del 2004, quelle cose così. Queste scene, secondo me, sono quelle un po' metaforiche, dove devi cogliere il linguaggio visivo del cinema, che secondo me è la parte più bella, ma è la parte anche per una certa nicchia, cioè non tutti, l'abbiamo detto spesso, non tutti vanno al Locarno Film Festival, non tutti sono così tanto nerd del cinema da coglierne i dettagli tecnici, da ascoltarsi tutta una recensione anche al riguardo. Magari alcuni vanno lì perché vogliono essere intrattenuti, il cinema alla fine è entertainment, non necessariamente ti deve dare anche una lezione di vita o altro. Però mi piace molto come ogni inquadratura invece abbia sempre un significato, un qualche significato che poi funziona o meno nella scena, tipo il momento quello di questa siringa che vi abbiamo pronunciato prima, quando Ole si sta iniettando i suoi ormoni per la transizione da donna a uomo. È molto lungo, è molto intenso, però è un momento effettivamente così, è in silenzio, non c'è alcun tipo di accompagnamento musicale, ed è proprio un momento importante perché la fidanzata all'inizio gli ha nascosto questa siringa perché lei vorrebbe che lui sospendesse questa transizione e che al momento sacrificasse questa parte di sé per salvarsi dalla guerra, diventando nuovamente una donna. E lui invece fa questo processo che probabilmente è una specie di rito, come fare colazione, svegliarsi la mattina, come lavarsi i denti, che lui lo fa tutte le mattine. Io non so bene per quanto tempo tu debba prendere gli ormoni durante il processo di transizione, ma è una cosa che sicuramente tu devi fare per tanti mesi, tutti i giorni, magari allo stesso orario. E quindi questa cosa, che per lui è un rito, in quell'occasione non è solo una delle tante volte in cui si inietta questi ormoni, ma è una il momento in cui decide che posizione vuole prendere, che non è Russia contro Ucraina, ma è: io voglio essere fedele a me stesso, e piuttosto che fuggire però e rischiare magari di morire in un'identità che non mi appartiene, io preferisco rischiare la vita restando un maschio. Che poi scegliere di diventare un maschio è già, secondo me, una cosa estremamente coraggiosa, ma anche diventare una donna, però... l'ho trovato un momento io molto poetico. Ma io sono una nerd del cinema. Questo è stato uno dei pochi film visti alle 9 del mattino che non mi hanno procurato il minimo di sonno, che avevo proprio gli occhi così a palla, concentratissima, soprattutto nella scena di sesso. Quella mi ha svegliata proprio. Lì ho detto forse devo uscire dalla sala. Però il modo in cui hanno usato le luci, poi è interessante che loro l'abbiano girato proprio in Ucraina durante effettivamente la guerra, quindi molto spesso i suoni che si sentono esterni, ecco, noi che siamo in radio vi diciamo, la lepre vi consiglia di tenere le orecchie aperte e di fare attenzione a tutti i suoni che sentite durante i film, perché molti sono veri. La troupe cinematografica dietro questo film era composta anche da persone che dovevano proteggerli in casi di veri e propri bombardamenti, e loro dovevano essere pronti, loro rischiavano la vita stesso mentre facevano un film che parlava di questo. Perché molto spesso dovevano, appena sentivano un allarme, quello dei bombardamenti, dovevano scappare, quindi interrompevano le riprese e rifacevano. O hanno fatto anche estremamente attenzione nella scelta del cast. L'attore di Ole non è un attore professionista, ma è stato scelto proprio su un cast di LGBTQ+, perché volevano che venisse scelto un ragazzo transessuale che però somigliasse anche tantissimo alla protagonista, perché loro dovevano avere dei tratti per cui dovevano essere simili anche nel loro essere donne, e prima erano donne, e che si dovevano somigliare. Sembrano quasi, se ci fai caso, fratello e sorella che fidanzati, ed è molto bello perché c'è questa trasformazione, tipo come due gemelle che fanno una delle due fa la transizione e però hanno ancora dei tratti in comune. Non lo so, io poi sono nerd in queste cose.
0: No, ma infatti questa cosa adesso mi hai ricordato che...
1: Adesso le faccio cambiare idea.
0: No, allora... Però mi sono ricordata che effettivamente, sempre a Capodanno, c'è stata una scena dove lei entrava in una stanza e poi inquadravano direttamente lui. Mm. Io pensavo fosse la stessa persona, che facessero un gioco di qualcosa tipo switch gender o cosa... Non lo so. Però... Ecco, ritornando a quello che abbiamo discusso mentre c'era la musica, secondo me il problema non è tanto della cinematografia, delle scene, sono stupende, le trovo stupende, ma se fosse stato tutto dello stesso tema, con queste pause, mi lasciava respirare, mi lasciava rimanere in quel mindset in un certo senso, mentre con tutti questi temi e tutte queste pause mi ha confuso e basta.
1: Ci sta. Allora ti direi... prima di passare all'ultima canzone, troviamo un momento pacifico. Io gli avrei dato quasi 5 lepri. Tu quanto gli avresti dato?
0: Ma comunque gli avrei dato un 3,5 su 5.
1: Ok, allora ti potrei dire: concordiamo su 4 e la chiudiamo qui. Un 4 onesto, tra il 3,5 e il 5 forse poteva essere un po' esagerato effettivamente. E in maniera pacifica passiamo alla prossima canzone.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Sono le 11.42 su Radio Gwen e stiamo continuando la nostra colazione di recensioni, che tra poco diventa un brunch, diciamo, però molto molto interessante. Io sono Daila e con me c'è Kati e abbiamo ascoltato Tango di Tananai, che era perfetta per il film di cui abbiamo parlato prima, che si chiama Raramente mi sveglio sognando, che è praticamente la stessa ambientazione della canzone, quindi della guerra effettivamente e dell'invasione che stanno sopportando in Ucraina. E restiamo un po' in questo tema di guerra, spostandoci però su un genere totalmente diverso di animazione. Adesso lascio la parola a te.
1: La sera del 21 settembre del 1945 sono morto. È così che inizia Grave of the Fireflies, o in italiano La tomba delle lucciole, un film diretto da Isao Takahata ed è uno dei più grandi capolavori dello studio Ghibli. È un film che parla di due fratelli, un fratello e la sua sorellina, di nome Seita e Setsuko, che rimangono da soli negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, ovvero premessa, quando gli americani vanno a fare un attacco nucleare sul Giappone, dicendo che sarebbe stato per portare il Giappone alla resa, nonostante che erano già pronti.
0: Sappiamo
1: a dare
0: già,
1: sì,
0: come va a finire.
1: Quindi è stato proprio un massacro per testare le loro armi. Tra queste città che sono state prese è anche la città di Kobe, che è una città di pescatori, e infatti questi due fratelli vivono proprio lì, e la madre durante l'attacco purtroppo muore da tutte le ferite.
0: Piangiamo tantissimo. Adesso questa recensione piangiamo tantissimo, spero abbiate i fazzoletti.
1: E quando è iniziato il film, il quale ti mette subito in uno stato di tragedia imminente con quella frase, infatti, perché è la prima che arriva.
0: Quindi inizia dal finale?
1: Inizia facendoti vedere lui che muore.
0: No, vabbè.
1: Che è un bambino.
0: Quindi guardateli di seguito i nostri film, così uscite, almeno piangete tipo nell'arco di, non lo so, 3 ore, tutte in una volta, via, basta. Dopo vi andate a vedere, non lo so, i Teletubbies, qualcosa di allegro.
1: Infatti io pensavo di essere pronta ad essere, cioè, ho abbastanza tristezza, dai.
0: Ma sono, sì, sono pronta. Ma che
1: vedo...
0: vuoi che sia? E poi...
1: Ma sono uscita dal teatro che ero emotivamente devastata, però comunque felice di averlo visto. E soprattutto ero circondata da persone singhiozzanti.
0: Perché stavano piangendo come quindi eravate tutti nello stesso stato.
1: Esatto. Però il bello, cioè, perché io amo questo genere di film che arrivo con nessuna aspettativa, uh-huh, e mi sorprendono. Infatti non puntava allo splatter, però non nasconde neanche il contesto in cui erano.
0: Okay.
1: Infatti i bambini si trovano davanti anche dei corpi. Il più grande si trova davanti a sua madre.
0: Oh my god. Ok.
1: Sì. E quindi...
0: Quindi non è un'animazione classica per bambini, diciamo che...
1: Se lo vedi, se no, togli tutte quelle scene, sembra veramente uno per bambini.
0: Ok.
1: Perché il fratello, infatti, cerca per tutto il film di creare un mondo immaginario per la sua sorellina, dove tutto va bene, dove tutto è a posto. Infatti si rifugiano in questo tipo bunker antiaereo, dove è vicino un lago, che mi piace chiamare il lago stellato di lucciole.
0: Oh, che bello.
1: E infatti loro una sera, che era tutto buio, che sono dovuti mettere in questo bunker, infatti hanno preso un casino di lucciole, le hanno messe dentro e hanno creato questo mondo magico loro.
0: Ti prego, una poesia.
1: Però il problema è che tutto viene spezzato da continui attacchi. Attacchi che non vengono messi con delle colonne sonore sotto, bensì solo il rumore di missili. E disfa il loro sperato incantesimo, dove tutto andava bene, dove il padre tornava e dove loro avrebbero vissuto felici e tutti insieme.
0: Sì, stiamo piangendo comunque tutti quanti. Però forte, è sempre molto potente quando a un certo punto interrompono la musica, le colonne sonore in sottofondo per farti sentire la violenza, perché è così che loro lo stanno sentendo, senza nessun Tananai in sottofondo che ti canta. Ma senti questi allarmi, questi bombardamenti. Bravi, bravi, molto bravi.
1: Ma infatti io ho adorato proprio sul tema della colonna sonora, che c'erano dei momenti di silenzio, rotti unicamente da singhiozzi, da missili o da risate anche. E invece quando succedeva tipo la morte della madre, oppure quando loro semplicemente giocavano, gira della musica sotto di sottofondo, molto carina, molto
0: che riprendeva un po' l'atmosfera.
1: Esatto, esatto. Infatti una che mi è piaciuta in particolare è quando anche la sorellina viene scoperta della morte della madre, che è Yake no Hara, composta da

0: fare?
1: Allora, io non consiglierei un bambino
0: non
1: che
0: di guardare, lo guardare più da adulto.
1: Sì, però comunque nonostante che dicono sempre gli anime sono per bambini, le animazioni in generale sono per bambini, mi sono ritrovata in una sala di adulti, giovani e tutti quanti a piangere. Quindi direi che proprio questo è l'esempio perfetto di film per tutte le età. Non, forse per tutte le età dai 16 in su.
0: Vabbè sì, da un certo momento in cui siete preparati a piangere. Ricordiamo ovviamente che anche la tristezza è un'emozione positiva. Amici, ce lo insegna Inside Out. Non fatevi ingannare da quelli che dicono non dovresti piangere, non è vero. A volte fa proprio bene piangere, fa sfogare, fa bene anche alla pelle, quello che volete. Se vi sentite che non avete video di cagnolini, di cose tristi, andate a vedere La tomba delle lucciole in alcuni cinema. E vi consigliamo anche la colonna sonora, se vuoi ripetere il titolo così.
1: Yake no Hara di Michio e Mamiya.
0: Noi purtroppo non siamo riusciti a trovare le canzoni ufficiali del film perché alcune non sono ancora disponibili per ragioni di copyright e noi rispettiamo questi artisti, quindi invece ve ne facciamo ascoltare un'altra che forse è un po' più allegra rispetto al tema così, ma così ci riprendiamo e poi dopo continuiamo a piangere, vi concediamo questa pausa musicale.

0: E bentornati, avete appena ascoltato Malesi Gospel e ritorniamo adesso nella depressione.
1: Avete fatto il vostro balletto così per riprendervi un po', tipo Shakira quando fa Moves Your Hips. Adesso potete di nuovo tornare sul divano a piangere perché stavamo parlando della tomba delle lucciole.
0: Esatto.
1: Che Kata è andata a vedere e ce lo consigli, quindi alla fine che dici, cioè, in che stato emotivo devi essere? Già triste secondo te o devi essere felice?
0: Allora, devi andare con la consapevolezza che piangerai,
1: okay.
0: Ma che ti riempirà comunque il cuore.
1: Oh.
0: Quindi sei
1: profonda.
0: Sei in un mezzo di io dico sì, cioè nel senso
1: lei dice
0: vai.
1: Sì.
0: Infatti
1: poi attrezzatevi, portate i fazzoletti, esatto. o le ragazze o struccate o col mascara waterproof, magari vi portate un peluche. Poi potrebbe essere anche uno di quei film che magari siete arrabbiati per qualcosa nella vostra vita e questo vi dice

0: Vedi, sì, c'è sempre di peggio.
1: Infatti, tipo quello che ho dimenticato di dire prima, che ci sono, cioè, il fratello si prende cura della sorella, ma il film continua a ricordarci una cosa molto importante, che anche lui è un bambino.
0: No.
1: Che anche lui non sa cosa fare in questa scena.
0: Che lui è un bambino.
1: E infatti
0: adottiamoli.
1: Finisce a fare cose che rubare o qualsiasi altra cosa per poter far sopravvivere la sorella, che,
0: piccolo spoiler, sono malati entrambi.
1: Ovvio.
0: Oh, come faccio a vedere questo film? Sto piangendo solo sentendoti parlare. Vabbè, comunque si potrebbe fare poi, dopo il film, se riuscite a smettere di singhiozzare, un discorso molto importante su come succede effettivamente che alcune persone diventano, tra virgolette, cattive. Secondo me non esiste neanche una persona cattiva. Esistono persone che non fanno delle cose belle, che fanno delle cose cattive, ma si parla spesso di quanto il contesto le influenzi. Cioè, tu prova a vivere questo film, a vivere queste scene di guerre dove tu sei un bambino che vorrebbe solo giocare e andare a scuola e ti trovi a fare queste cose cattive, sbagliate, tipo rubare o magari doverti difendere o essere violento. E come ne esci fuori? Cioè, ci sono sempre due modi: o questo trauma ti rende una persona migliore e ti insegna tutto ciò che non vuoi essere e che non vuoi fare nella vita e quindi diventi un adulto nella società che dovrebbe esistere, oppure questo trauma ti rende invece più rigido, più duro, e sono le persone con cui oggi poi ce la prendiamo di più, tipo i criminali.
1: Esatto, lui infatti era buttato in questo mondo dove ne era pronto, cioè non dovrebbe essere nessuno pronto alla guerra, secondo me.
0: Infatti.
1: E quello che volevo dire anche è che in questi primi giorni del film festival ho visto per primo il film Manhunt, e seguito da I Really Wake Up Dreaming.
0: Ecco, quindi sei in un mood on fire.
1: E infine Grave of the Fireflies, tutti e tre con un qualcosa in comune: l'egoismo sia in guerra che nella vita dell'umanità. Che
0: bellissimo.
1: Quindi è quello il problema del... tu proprio lo fa vedere, espone gli adulti in un certo senso.
0: Vedi che dovrebbero essere visti, questi film dovrebbero uscire sempre, cioè al di là delle... o andate al cinema più spesso, amici, o guardateveli a casa, ma guardate questi film, perché quelli che dicono che non si impara niente dai film sbagliano, cioè... Secondo me sono come i libri, come andare a scuola, la prima forma di educazione, che ti dicono tantissimo anche nei silenzi. Anche un cartone animato lo può fare, lo possono fare poi da qualsiasi paese. Un film straniero, italiano.
1: Infatti, nonostante è stato prodotto nel 1988, lo trovo molto più coraggioso, molto più realistico e contemporaneo di altri film visti sullo stesso tema, che questo è l'antiguerra. E... quindi dimenticare, cioè aiutare a non dimenticare ciò che accade in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale e ricordare che ci saranno sempre, cioè oltre ai confini, oltre alla nazione, ci saranno sempre un fratello e la sua sorellina dispersi in questo mondo crudele che cercano con tutte le loro forze semplicemente di sopravvivere con l'aiuto dell'amore reciproco.
0: Adesso andate tutti quanti a chiamare i vostri fratelli, sorelle, genitori, ma io così di solito esco dalla sala piangendo, chiamo mia sorella e faccio: ti voglio così tanto bene, e lei mi dice: ma tutto bene? E io: no! Su queste note però noi, che votazione hai dato a questo film? Quanti conigli lepri hai dato?
1: Allora, io avrei dato il coniglio d'oro.
0: Ok, possiamo valutarlo.
1: Però 5 conigli. Comunque.
0: 5 conigli tutti. Valutiamo anche il coniglio d'oro, amici. Comunque possiamo farlo piangendo, se volete ve lo mostriamo poi in questi giorni.
1: Cioè, perché secondo me dare coniglio d'oro è un pochino un gratuito, perché era ovvio che sarebbe stato bello.
0: Tu dici: vabbè, esatto. Studio Ghibli, vinci facile.
1: Esatto.
0: Vabbè, è un film anche vecchio, vinci facilissimo.
1: Però vabbè, io dico, tutti devono vedere una volta.
0: È un film da vedere, ve lo consigliamo. Vi ricordiamo anche che nei prossimi giorni usciranno sui social di Radio Gwen, in collaborazione con Casa Azul, le recensioni. Effettivamente avrete un trafiletto con una grafica, e poi sul sito effettivamente di Radio Gwen potrete riascoltare questa conversazione e leggere poi la recensione completa, scritta a cura ovviamente di chi ha visto il film e ne è uscito o meno piangendo in maniera disperata. Noi vi ringraziamo per aver fatto colazione con noi, una colazione intensa, a gusto di pane, lacrime e caffè, e vi lasciamo con l'ultima canzone, che direi essere ancora perfettamente in tema, perché si chiama If the World Was Ending.
2: We interrupt your programming. This is a national emergency. The National Oceanic and Atmospheric Administration has detected a significant environmental event that will impact the greater United States. You and your loved ones should seek the nearest fallout shelter immediately. Please stand by for further area updates.
3: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: This broadcast will go dark in 5, 4, 3, 2.
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
4: Ehi, ciao!
1: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
5: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
3: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
6: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
7: Le domeniche, alle 20.30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
8: Vuoi saperne di più?
9: Vuoi avere più info?
1: Rimani su Radio Gwen,
2: che c'è musica bellissima.

salvare.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Radio Gwendoline, Casa Azul, Takeover, oggi è sabato e sono le due e abbiamo un momento adesso di incursioni, in realtà dalle 2 alle 5, dove abbiamo invitato un po' di gente dal Basecamp al Festival di Locarno a venire a mettere un po' di musica, magari fare un po' di chiacchierate e insomma portarvi un po' di mondo qui attraverso la nostra antenna Azul. Un'altra incursione ce l'avremo anche più tardi alle 8 con della musica del Tagikistan. Quindi tra l'altro mi hanno detto anche che è una musica ballereccia, quindi se volete passare a Casa Azul più tardi a bere una birretta, fare delle chiacchierate e muovervi un po', venite che alle 8 ci sarà anche questa bella incursione. E adesso sì, in realtà non vogliamo dire troppo perché vogliamo sentire quello che portate. Abbiamo qua Mattia e Giulia, also known as With Benefits, o l'incontrario, With Benefits, also known as Mattia e Giulia. Venite dal Basecamp. Però magari chiedo a Giulia, sì, ecco, come sta andando lì al Basecamp? Cosa state facendo proprio in a nutshell, no? In breve? Com'è quest'anno?
1: In a nutshell è molto sexy, vorrei dire. C'è molto, fa molto caldo e vi invito a veramente venire a vedere com'è. E c'è la Radio Gwen anche lì che si può ascoltare.
0: Sì. E avete diversi artisti e artiste che sono arrivati da tutto il mondo, no? Che stanno anche lavorando, stanno facendo dei workshop. Come?
1: Sì. Mm-hmm. È una residenza con 200 persone di tutto il mondo, che 200. Vengono. Mm-hmm, è molto. E non tutti sono filmmakers, sono anche musicisti, fanno tante cose. E ogni sera ci sono concerti, performance, ogni pomeriggio ci sono workshop. Sì, è veramente qualcosa di come si dice? Experimental?
0: Sì, sperimentale. Mm-hmm.
1: Grazie. Mm-hmm. Un po' un festival dentro il festival, dove è tutto un po' più radicale forse, e non aspettato, unexpected.
0: Ok, sì. Bello, bello, bello. Quindi voi ci avete portato un viaggio?
1: Esattamente.
0: Volete dirci due cose oppure lo sentiamo?
1: Un viaggio tra la notte. Ma forse iniziamo e vedremo insieme che cosa vuol dire.
0: Bene, With Benefits, Radio Gwen, Casa Azul.

Sono le 2 di pomeriggio, ma comunque vi diciamo buonasera. State sentendo Déjà la nuit. Insieme ascolteremo ritmi e melodie che hanno accompagnato le nostre serate e che forse accompagneranno le vostre.

Stavol in amore chi volò. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento.

Il proverbio è primo il confronto. Il controllo doganale avrà luogo sul treno. Vi preghiamo di tenere portata di mano documenti di identità e bagaglio. Grazie per la vostra collaborazione. In kurze werden wir die Grenze überqueren. Die Zollkontrolle findet im Zug statt. Wir bitten Sie.

dance of letting go, not a good life.

0: Muito obrigado, José Salgado, da Lisbona, qui al Base Camp, al Film Festival di Locarno, e ha fatto un set ispirato a dei libri sul deep listening che ha trovato al Base Camp, alla libreria, e l'abbiamo invitato qui a Casa Azul durante il takeover di Radio Gwen. Muito obrigado.
1: Grazie, muito obrigado.
0: E tra poco continuiamo con un prossimo set, Jan Steinbach, e quindi state all'ascolto. A tra poco, Radio Gwen.

0: cadono le nazioni, non le aiuteremo. State giù, zigzag tra le frontiere, tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Idoli, la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.
1: Ciao, volevamo dirti che sei una grande. E questa è Radio Gwen. Ciao!

Radio Gwen, Casa Azul, siamo in transito mentre ascoltiamo diversi proposte musicali che arrivano direttamente dall'ecosistema del Basecamp al Film Festival di Locarno. Abbiamo appena ascoltato José Salgado con una proposta di Deep Listening e adesso continuiamo con Jan Steinbach che ci porta musica per i libri, Music for Books.

0: too, Paul.
1: Ringraziamo Jan Steinbach per questo bellissimo viaggio di musica per libri, tra l'altro iniziando con The Books e finendo con The Books, giustamente. E, ecco, Jan, magari volevo chiedere un attimo come hai messo insieme queste tracce. Jan è adesso alla libreria, al Basecamp, dal Film Festival di Locarno. So just to ask you, how did you put this together? Yeah, Jan, maybe you can say something. We can use that.
2: Yes, thank you for having me. It was a pleasure to be at this nice place. And I invite everyone to come to the Basecamp Library, where I put together a selection of interesting books that should inspire. And this selection of music was put together with the idea of making or playing music for books. So I hope some books were listening and enjoying it.
1: Thank you, Jan. Thank you very much. Grazie, Jan. Quindi invitava a passare alla libreria dove Jan mette insieme una selezione di libri al Basecamp. E tra poco continuiamo con la programmazione. La casa che suona, la casa che parla, la casa di Azul, dove i volontari e le volontarie raccontano questa casa che è sempre, c'è sempre, ma non si sa mai fino a quando. E subito dopo, alle 6, avremo l'ultimo nostro salotto Gwen, dove prendiamo dei temi importanti e ne parliamo. E questa sessione parleremo del podcast Panico Morale di Natascia Bandecchi, prodotto dal REC. E sì, quindi rimanete in ascolto, e poi questa sera si continuerà con un'altra artista, sempre dal Basecamp, Anissa, che ci porterà musica dal Tagikistan, e mi dicono che è danzereccio, quindi venite anche a muovervi, a move your bodies qui al Casa Azul Radio Gwen. That's all, e a tra poco.
3: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: E buongiorno a tutti e a tutte, questa è Daniela, sempre per Radio Gwen. Siamo a Casa Sul e per questo episodio di Casa che parla e Casa che suona siamo arrivati al terzo episodio e questa volta siamo all'interno della casa, ma abbiamo anche degli ospiti per oggi. E lascio la parola oggi a Laura, la nostra volontaria, che farà l'intervista e presenterà i nostri ospiti. Buon ascolto.
2: Certamente. Ciao, sono Laura e oggi abbiamo qui due persone speciali. Si tratta di Greg Tiani. Ciao. E Mattia Bisi. Ciao. Sono appunto rispettivamente il curatore di una mostra situata all'interno di Casa Azul e il coordinatore culturale appunto di Casa Azul. Faccio una domanda magari generale prima a Mattia e poi passerò a Greg. Com'è per te, Mattia, avere questa responsabilità, questa parte di coordinatore di Casa Azul? Quali sono le cose più belle che ti piacciono di queste attività?
3: Bella domanda. Per me appunto la parte più interessante è l'evoluzione di questo progetto che sta avendo da quando ho assunto appunto questo ruolo di spinta, direi, perché in realtà è una sorta di lavoro di definire l'ambiente in cui un centro culturale può operare e definire quello che sono forse gli ideali e poi in realtà lasciarlo andare da solo, perché è un luogo che alla fine vive delle persone che lo attraversano.
2: Sì, bellissimo. Allora direi di cominciare appunto anche a parlare di una di queste persone che abita questi spazi, cioè in questo periodo, Greg Tiani. Tu appunto sei curatore di una mostra che avviene nei meandri di questa casa, ovvero proprio una specie di cantina, una specie di antro proprio quasi sotterraneo. Parlamene un attimo, l'esposizione si chiama Soft Linings, e raccontami un attimo di che cosa si tratta e gli artisti con cui hai lavorato.
4: Sì, innanzitutto mi piace un sacco pensarla come gli antri della casa. È un'esposizione al nostro piano meno 1 e piano meno 2 di due artisti che duettano tra la Svizzera e la Scozia. Una è l'artista scozzese e sudafricana Jess Oldengard, che è stata con noi in residenza in Valle Verzasca attraverso Verzasca Foto, che gestisce un pochino la casa. E abbiamo anche Massimiliano Rossetto, artista ticinese che ora vive a Zurigo, che anche lui ha sviluppato questo progetto in Verzasca, quindi li abbiamo fatti duettare un pochino qui sotto.
2: Benissimo, allora partirei con una domanda proprio su tutta questa mostra. Per chi appunto non ha ancora visto questa bellissima mostra, è appunto situata in varie stanze e ha un tipo di installazione molto particolare. Ci sono dei lavori bidimensionali appesi sui muri, delle installazioni magari situate per terra o negli angoli delle stanze. Puoi parlarmi un po' delle installazioni, come è stato curare proprio l'aspetto curatoriale di questa esperienza con questi due artisti?
4: È stata un'esperienza molto interessante in realtà, perché quando si contattano due artisti per una mostra, un duo show, normalmente si teme un pochino che ci sia una divisione fra i due progetti, perché cioè, ogni artista vuole avere il proprio spazio per il proprio progetto, di essere immaginato come immaginato a sé stante. In realtà Jess e Massimiliano si sono fin da subito trovati molto bene assieme, quindi è stato un piacere poter mischiare le loro opere, mischiare i loro progetti, poterli esporre con un ritmo che sa quasi di uno show, di un progetto unitario un pochino. Dal punto di vista installativo è stato quello il bello di curare questa mostra, di vedere non solo loro due, i nostri artisti che si trovano in un momento della loro pratica in cui stanno sperimentando con idee nuove, e rivederli che si trovano uno con l'altro, specialmente per quanto riguarda il concetto della mostra, che comunque è una mostra che vuole prima di tutto parlare della Verzasca, sì, ma riguardare la Verzasca attraverso un'idea di queerness, riuscire a trovare artisti entrambi queer che sono riusciti a creare questi ponti, è stato bello da vedere.
2: molto interessante questa parte appunto della queerness legata anche al territorio della Val Verzasca. E, secondo te, in questa mostra contemporanea ho notato, specialmente io e Daniela, una grande presenza dei colori lilla, bianco, nero e una specie di seppia, un marroncino quasi. Parlando magari con gli artisti che hanno creato queste opere, ti hanno parlato della loro relazione con questi colori e come si sposano tra loro questi aspetti cromatici?
4: Non abbiamo pensato tanto agli aspetti cromatici in realtà, quello è stato più un lavoro in ante della mostra, di conoscendo entrambi i progetti, infatti non sono progetti prodotti specialmente per questa mostra, giochiamo con opere già esistenti, quindi sono colori che in un modo o nell'altro le loro opere già avevano. Il lavoro cromatico è stato molto in principio di capire come funzionano i due progetti assieme. Le opere di Jess sono le opere in bianco e nero e in seppia. Il colore viene dato dalla miscela ecosostenibile con le quali sviluppa le foto, quindi sono foto sviluppate in argentica, in camera scura, proprio come i vecchi fotografi, però senza andare nel chimico, quindi nel chimico sintetico. Jess raccoglie piante, pezzi di albero, acqua del fiume, utilizza questi materiali per sviluppare le foto, quindi sono loro che danno il colore. Per quanto riguarda le opere di Massimiliano, questa idea di lilla non solo ha una sua storia molto molto queer, come il colore della Purple Plume, il colore della rivendicazione dei diritti negli anni 80 a New York, ha già un suo sentore, ma sta anche a creare un po' quello di cui si parla, soft linings, in italiano significa rivestimenti soffici, ed è proprio l'idea di rivestimento, di rivestire qualcosa, di calcarlo dal dentro e dargli una nuova ottica. Quindi un po' quella storia del colore va anche a guardare l'ottica, penso a opere come il Grrr, che è il nome dell'installazione con le chiocciole, a riguardare attraverso occhi nuovi.
2: Bellissimo questa cosa che tu dici, di questo collegamento con la storia queer anche degli anni Ottanta che mi dicevi, questo colore, interessantissimo questa cosa che tu dici. E, penso anche che a livello installativo, cioè questo luogo si sposa benissimo con anche l'idea e il messaggio che vogliono portare forse queste opere, perché comunque è installato in un posto molto interno alla terra. Come secondo te questo collegamento può esserci stato nella scelta anche della zona della casa, secondo te?
4: Diciamo la scelta della zona della casa è stata fatta un pochino a priori. È il nostro spazio di Casa Azul dove possiamo pitturare le pareti. Casa Azul, per chi c'è stato, è uno spazio che ha già molta identità nei suoi spazi, quindi è stata una scelta che abbiamo fatto io e Mattia di portare le esposizioni principalmente sul meno 1 e sul meno 2, dove possiamo sbizzarrirci un pochino di più e possiamo pensare anche a scelte più logistiche quasi. Però sono il bello dell'esposizione è riuscire a dargli significati anche fuori quello che pensiamo, che penso io, che pensano gli artisti. Quindi mi interessa tanto il tuo punto su essere radicati quasi. Sono comunque fotografie e opere che vanno sul naturale dal punto di vista visivo, quindi ci può stare benissimo. Poi cioè, per chi c'è e per chi non c'è ancora stato, è fresco sotto, quindi è un motivo in più per venire a trovarci. Si sente, volevamo giocare un po' con quello che avevamo, quindi il nostro piano meno 2 è una cantina fredda in realtà, dove venivano tenute le provviste, perché si immagina, quindi si sente molto l'umidità. Abbiamo voluto mettere le opere in cui si sente molto l'umido dal punto di vista visivo, dal punto di vista tematico, lì per trasformare la mostra in un'esperienza più che un semplice percorso visivo, dove gli altri sensi hanno comunque una parte. Questo fa ancora parte di questa idea di queerness, dell'immaginare un'istituzione non solo come, per usare paroloni, scopofilica, che significa proprio puramente visiva, ma per immaginarla come un'esperienza che in realtà è un'esperienza corporea, principalmente, in cui il voler toccare, il voler annusare, il voler utilizzare tutti i propri sensi fa parte del lavoro in sé.
2: che fa parte un po' anche della interdisciplinarietà di tutto questo complesso di Casa Azul, secondo me, cosa che trovo veramente bella. Poco fa ti avevamo fatto una domanda. Ti capitava di ascoltare una specifica canzone mentre installavi o comunque pensavi alla curatoria di questa mostra?
4: Sì, sì, è una scelta che in realtà non sta per niente bene con la mostra in sé. La curatela di questa mostra è stata fatta principalmente in reception di hotel. Ah. E questa era la canzone che ascoltavo, era Antifreeze di Hard Life.
2: E adesso ascoltiamo proprio questa canzone, Antifreeze di Hard Life.

0: E benvenuti o bentornati su Radio Gwen. Io sono Laura e continuiamo con la nostra diretta dedicata al format Casa che parla, Casa che suona. E sono qui, ripeto, con Greg Tiani e Mattia Bisi, rispettivamente curatore della mostra Loft Leanings e coordinatore culturale di Casa Azzurra. E continuiamo appunto la nostra diretta dedicata a questa mostra, a questo bellissimo spazio che è Casa Azzurra. Magari continuo con un paio di domande con te, Greg. La questione, ero molto interessata ad alcune specifiche opere della mostra e anche a quello che vogliono in un qualche modo rappresentare. Per esempio, appena entrati in una delle, al piano meno uno, c'è un'opera molto particolare in un angolo. Ci sono delle pelli che sembrano quasi di serpente appese a un filo, come se fossero dei panni, e di un colore appunto di questo lilla di cui parlavamo prima. Me ne parli un attimo? È un'opera che anche a te risuona qualcosa?
1: Sì, è un'opera di Massimiliano Rossetto, una delle opere più recenti che abbiamo riadattato leggermente per i nostri spazi a Casa Azzurra. Sono delle pelli in lattice, pelli di serpente in calco su lattice e poi pitturate dall'artista. Riprendono un po' il fil rouge di questa mostra, che è l'idea di questo serpente mancante, che in realtà dà un sentore molto più biblico a tutta la mostra di quanto le opere lascino. Diciamo il primo momento in cui Massimiliano e Jess si sono trovati è stato sulla pelle di serpente. Le nuove opere di Massimiliano utilizzano la metafora e la storia, la leggenda del serpente verde in Valle Verzasca come figura mitologica quasi, che è figura estranea, che ha molte sincopatie con l'idea di un'identità queer. Mentre Jess, la prima foto che ha scattato in residenza Donna in Verzasca era appunto di pelle di serpente, quindi si sono trovati bene su questa immagine, abbiamo costruito la mostra attorno. È molto di rappresentanza quasi l'opera che hai menzionato. È un'opera che in realtà svaria moltissimo sulla sua interpretazione, la lascia proprio aperta la possibilità. Il lattice rimanda per un pochino all'erotico, il colore sta un pochino più di floreale, i panni stesi, cioè questa grana quasi ai lati che si sfibra.
0: Sì, molto tattile come opera, anche se non la si tocca, ne si può sentire come la texture anche da lontano, veramente interessante questa cosa che tu dici.
1: Ma anche il volerla toccare fa parte dell'esposizione, quindi è il volere e non potere toccare questa texture. Poi possiamo pensare, perché comunque è una mostra che è predominantemente fotografica, possiamo anche discutere se è un'opera fotografica.
0: Sì, è un'opera fotografica non per gli occhi ma per il tatto, forse si potrebbe definire in questa maniera. Ma poco fa hai detto una cosa interessantissima sul fatto che una volta che l'opera è lasciata, è poi parte del pubblico, è il pubblico che comincia a inglobarla nella sua proprietà intellettuale, nella sua mente. E, diciamo, prima parlavamo della morte dell'autore e di quanto, specialmente in questo tipo di mostra, appunto, si fa esperienza di questa cosa, perché una volta che la mostra viene data al pubblico è il pubblico che può interpretare quello che desidera. E tu cosa pensi di questo? Cioè, ti è stato...
1: Sì, diciamo, la mia idea di esposizione, la mia idea di opera d'arte è molto basata sulla morte dell'autore, di Roland Barthes. È un'idea che mi sta molto a cuore, ma anche un'idea politica, perché l'arte non appartiene a nessuno, appartiene a tutti. Quindi, pensando da quel punto di vista, dal momento in cui la mostra è aperta, il mio lavoro da curatore è diciamo delineare lo spazio di gioco per il visitatore in un modo o nell'altro, lo stesso fa l'artista con l'opera. Quindi è quello il bello, lasciare un'opera aperta a più significati, e sta all'artista a creare molteplici avenues in cui leggere un'opera. E anche quello la rilevanza storica di fare esposizioni queer, fare esposizioni che vengono riconosciute come queer da altre persone queer, ma che vengono riconosciute come esposizioni normalissime, forse, da persone che non lo sono. E questo è stato un escamotage abbastanza strategico nella storia dell'arte. Parlavamo prima degli anni 80, era una pratica pratica di galleria praticamente. Anni 70 la fotografia fa un boom dal punto di vista commerciale perché è facile da vendere, costa poco. Quindi abbiamo un sacco di artisti queer, penso soprattutto a New York, che si appropriano quasi da parassiti di un'estetica che vende molto, ma che in realtà apre questo spazio di gioco, apre questa modalità in cui altre persone queer vogliono rapprocciarsi in un certo modo a un'opera, un modo che può essere sia compassionevole ma anche erotico, quindi proprio lasciarla aperto. Ed è un po' il mantra che mi porta dal punto di vista di curatela, è delinea lo spazio di gioco e lascia fare. Anche per quello nel nostro foglio sala parlavamo prima, c'è in realtà poco di descrizione di significato, è più un regole di gioco quasi.
0: Sì, come un'esposizione giusto per avere le linee base per poi muoversi all'interno di questo spazio. Infatti ho il foglio dell'esposizione davanti a me, effettivamente c'è scritto proprio le cose essenziali giusto per muoversi all'interno di questo mondo che avete presentato. Ma prima mi parlavi appunto di questi artisti, artisti queer magari di questa epoca a cui in qualche modo questa mostra fa riferimento. Diresti qualche nome di quelli che ti piacciono di più o che ti interessano di più?
1: Direi di rispetto a Soft Linings abbiamo alcuni riferimenti che sono meno sul nome, anche perché vorrei che Massimiliano e Jess abbiano il loro momento in mostra, certo. senza troppo questa infarinatura storico dell'arte che ci metto su normalmente. Come riferimento, se ci riferiamo a quello di cui parlavo prima, rispetto a fotografi anni 80, anni 70 che entrano quasi da parassiti nel mondo dell'arte commerciale, abbiamo come espediente, come specimen più vicino a noi, abbiamo Mark Morris Roy, cui l'archivio è in Svizzera. Lui è artista queer dell'inizio anni 80, fine anni 70, che si ritrova attraverso Pattern Gallery a sviluppare un po' questo ruolo.
0: Molto interessante, quindi giusto un piccolo accenno a qualcosa di storico, che però appunto la cosa più importante è questa bellissima esposizione di cui abbiamo appunto parlato. Ma il prossimo brano che ascoltiamo è In the Garage dei Weezer.

0: E rieccoci, benvenuti o bentornati su Radio Gwen. Io sono Laura, sono qui con Greg Tiani e Marco Bisi, Mattia Bisi, scusami. E niente, continuiamo la nostra diretta con questa bellissima mostra Soft Leanings, curata appunto da Greg Tiani. E faccio una domanda riguardo a Mattia Bisi, riguardo a come si situa questa mostra all'interno di Casa Azzurra a livello di sociale, a livello di comunità. Come è stata vista questa mostra e come si inserisce in questo contesto?
1: Allora, la mostra fa parte di un programma di esposizioni che è curato da Verzasca Foto e è durato tutto l'anno, e con questa mostra sta volgendo al termine, e fa parte di quella proposta di base che Casa Azzurra offre come input culturale per lo spazio. E quindi, come dire, cioè è assolutamente in linea con quello che sono i nostri principi. È uno spazio all'interno dello spazio, direi, e dove Greg appunto sta curando queste mostre e ha, secondo me, anche la libertà totale anche di fare quello che desidera.
2: No, che è anche il bello di Casa Azzurra in un certo senso, perché è una casa proprio libera dal punto di vista di programmazione. Noi come Verzasca Foto diamo una sorta di linea, sul lato espositivo, che sì, quest'anno è stato Struttura in Movimento come programma annuale, un programma di 4 esposizioni, ma è proprio aperta, quindi anche dal punto socievole e sociale, a varie programmazioni oltre all'esposizione.
1: Sì, esatto. E appunto è una delle, se vogliamo parlare un attimo di come è strutturata Casa Azzurra nella sua programmazione, appunto dicevo prima, queste esposizioni che sono state 4 durante l'anno, le ho chiamate come input, ma nel senso che sono perché dietro Casa Azzurra c'è Verzasca Foto, che col Verzasca Foto Festival, e l'idea stessa di avere uno spazio tutto l'anno dove fare delle attività culturali nasce quindi come Casa della Fotografia, ancora prima di diventare centro culturale. E quindi ecco, diciamo che questa è un po' la sua anima, è giusto che sia forse anche così, il suo scheletro in un certo senso. E niente, poi appunto parlando di programmazione, la programmazione poi si sviluppa su quelle che sono chiamate gli eventi ospiti, cioè eventi che possono essere già esistenti da altre parti, che trovano in Casa Azzurra lo spazio dove manifestarsi, ma che sono però, come dire, già definite altrove, no? Rimangono uguali, diciamo, non so come spiegarlo, ma forse parlando di quello che invece è la programmazione, la terza, quella che sta un po' a metà fra le due, che invece viene chiamata co-creazione, che sono invece delle idee che vengono dall'esterno e che poi vengono influenzate dalla nostra visione, dalla nostra sensibilità, che è legata alla fotografia, ma che poi, soprattutto quando si tratta di sviluppare degli eventi o di capire come interagire col pubblico, che tipo di atmosfera creare attorno ai momenti, ecco che abbiamo invece qualcosa da suggerire, no? Ed ecco che nascono questi eventi come questo, ad esempio, con Radio Gwen, che sono delle proposte co-create in un certo senso, o diciamo sono due idee che si mescolano un po', che si influenzano a vicenda.
0: Però magari proprio in relazione a questa relazione col pubblico, o comunque con le persone che vengono a bazzicare per Casa Azzurra, avete qualche aneddoto, qualche storia che vi è rimasta impressa rispetto alla curatoria di questa mostra o rispetto all'esperienza che tu hai avuto e hai tuttora come coordinatore culturale? Cioè, ci sono stati degli eventi o degli incontri con certe persone che bazzicavano qua in giro che ti sono rimasti?

0: sensazioni che si hanno è proprio la come se diventa un luogo di possibilità, quindi dove puoi essere sia spettatore che proporre un'attività, che semplicemente udire, ascoltare e trovi spazio comunque. Ecco.
1: Trovo bellissima questa parola che tu hai usato, le possibilità, e aggiungerei magari anche la parola di questa esperienza che io sto avendo anche in questo spazio di comunità, di qualcosa che si è tutti quanti comunque sempre benvenuti, benvenute, si è tutti quanti sempre integrati e inclusi in questo spazio, quindi cosa che trovo veramente stupenda di questo ambiente, di queste mostre anche che vengono proposte.
0: Se posso dire una cosa rispetto a quello che stai dicendo, cioè che è bellissimo sentirselo, che tu che sei arrivata qua e che forse, non lo so, eri già venuta prima.
1: No, non ero mai venuta prima.
0: Il fatto che tu alla fine sei qua da qualche giorno, vabbè, hai visto diverse persone che sono arrivate, eccetera, però il fatto che tu capti questa cosa per me è quella magia che parlavo prima, il fatto che senza dirlo, senza doverlo scrivere o doverlo comunicare, passa questa apertura, questa possibilità che dicevo prima, che poi sì, giustamente come dicevi anche tu, è la comunità di Casa Azul, è quel creare un luogo, è l'identità stessa forse di Casa Azul, il fatto di avere questa caratteristica.
1: Sì, bellissimo, sono contenta che tu sia contento, che io sono contenta, insomma facciamo questo giro di parole, però sì, uno spazio veramente, anche che trovo molto interdisciplinare nelle sue, tutte le sue discipline, in tutto quello che viene fatto in questi spazi, questi soffitti altissimi, queste finestre come ridefinirle, queste finestre così aperte, luminose, anche solo proprio fisicamente, proprio un posto speciale. E magari partirei con un altro stacco musicale, che è Mechanical Lullaby di Bruno Coulet.

E rieccoci, benvenuti o bentornati su Radio Gwen. Io sono Laura e sono qui con Greg e Mattia. E siamo appunto qui riuniti per parlare di una mostra interessantissima che Greg ha curato, per cui ha fatto la curatela. E parlavamo anche poco fa di Casa Azzurra e di questo senso bellissimo di comunità e di possibilità che ha dato questa, che ha dato e si spera appunto sempre darà possibilità nuova a tante piccole realtà

0: regionali e individuali come quella di cui abbiamo parlato della Val Verzasca. E, detto questo, magari vi lascio fare un ultimo saluto a questa nostra diretta. Non so, volete ancora dire qualcosa di finale?
1: Sì, l'esposizione Soft Linings è un'esposizione di Jess Holdinger e Massimiliano Rossetto, sarà aperta a Casa Azul fino al 6 settembre, dove avremo il nostro finissage con entrambi gli artisti presenti, quindi se vi è interessato quello di cui abbiamo parlato, per favore venite, ci fa solo piacere. E grazie a Radio Gwen per voler collaborare con noi, dar senso alle nostre programmazioni, alle nostre idee sulla casa e su quello che lo spazio indipendente d'arte e di cultura in Ticino dovrebbe essere.
2: Non so cosa aggiungere, perché in realtà appunto è stato quello che hai detto, già conclude bene. Direi sì, speriamo appunto di continuare con questo progetto e niente.
0: Benissimo, grazie Greg, grazie Mattia, grazie. E adesso il prossimo brano che ascoltiamo è Windows di Angel Olsen.

0: سلام خراغ لاستاسو و سیاستی د رادیو گوین سره پاتشه.
1: رادیو گوین traveling without moving.
2: E buonasera a tutti e a tutte, questa è Daniela. Siamo qua sempre a Casa Sul per la nostra residenza come Radio Gwen e adesso passiamo al salotto di Gwen, che oggi parleremo del podcast Panico Morale. Abbiamo qua la nostra volontaria Dalila e due ospiti. Si dice, scusate. Abbiamo qua Natasha Bandecchi e Joanna Binert, giusto? Ho pronunciato bene il nome?
3: Binert,
2: ok. E siamo molto contente che siete qua, in presenza di sabato, no? Questo è il terzo giorno di residenza qua. E al momento siamo dentro Casa Sul, abbiamo un po' di persone che ci stanno guardando o ascoltando anche, e cosa si potrebbe dire? Panico Morale sono storie LGBTQIA+ della Svizzera italiana e possiamo, magari vi potete presentare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, per favore.
4: Allora, parto io, sono Natasha Bandecchi, innanzitutto grazie per l'ospitalità, è molto bello essere qua fisicamente nel vostro salotto. Io cosa sono? Sono l'autrice di questo podcast a cui ho dato vita ed è uscito il 13 giugno del 2026. Avremo modo di dirlo, non sono stata l'unica, diciamo, a creare questo podcast. C'è una squadra preziosissima che ha collaborato con me affinché questo podcast nascesse. E do la parola a Joanna Binert, che è qui accanto a me.
3: Io sono Joanna Binert, ho partecipato su costrizione da Natasha Bandecchi al podcast e niente, nella mia vita sono stata anche attivista per Imbarco Immediato, ma penso che avremo modo di parlarne dopo.
5: Io ho tantissime domande, non da dove posso iniziare. Intanto vi volevo chiedere in realtà se avevate avuto modo anche di vedere Casa Azul, cosa ne pensate anche di questo salottino, per capire se è effettivamente comodo che mette a suo agio le persone. È una situazione comunque che avete un po' gli occhi addosso adesso e vi sentite in soggezione.
4: Sì, beh, come si dice in inglese, è molto cosy, è molto intimo, okay. E molto avvolgente, come un abbraccio, è proprio qualcosa che non si vede spesso ed è un piacere sicuramente essere qua. Beh, Joanna è una architetto, lo possiamo dire?
3: Architetta,
4: va bene. Quindi cosa ne pensi?
3: No, è molto bella, è una struttura molto interessante. Poter visitare certi spazi è sempre un valore aggiunto ed è bello che Casa Azul offra questa possibilità alle persone.
5: È molto bello perché siamo tutti quanti in uno spazio che è fatto per accogliere sempre culture diverse, novità, persone anche che vengono qua, ognuna di loro con la propria storia, ed è un po' quello che avete fatto con il vostro podcast, di raccontare gli ultimi 30 anni. Io mi sono anche un po' incuriosita in realtà del fatto che fossero 30, tipo perché non 50 o 100 o meno anche, più
4: hai
5: recenti.
4: Pensato che sono una pazza, che ho, insomma, messo insieme 30 anni. Beh, no, allora inizialmente brevemente, in realtà tra l'altro c'è, cioè, qua Vanni, posso dire questa cosa? Posso dirla? No, siamo in diretta. In realtà
5: avvocato,
4: è un progetto di cui io ti avevo già accennato molti anni fa in un'altra sede, perché io ho sempre avuto questo desiderio di narrare, di raccontare la storia della community arcobaleno in Ticino. Quindi anni fa io e Vanni ci siamo ritrovati, ma io avrei questa idea, cosa ne pensi? Poi vabbè, insomma, la vita ci ha portato in altre situazioni, in altri luoghi, e finalmente ho avuto il tempo, lo spazio per creare questo podcast. Volevo in realtà narrare i primi 20 anni di Imbarco Immediato, okay, che è l'associazione Arcobaleno. Poi in realtà, quando mi sono chinata, diciamo, su tutta la documentazione, ho detto non posso raccontare solo questi 20 anni e poi da cosa nasce cosa, e sono approdata 30 anni fa. È stata semplicemente una scelta, diciamo, editoriale, come si dice, okay, anche in termini giornalistici. Avrei potuto fare 40-50, ma sarebbe stato un podcast che probabilmente sarebbe durato 12 puntate e insomma
5: non finiva mai.
4: Magari ci sarà uno spin-off più in là, però ecco, la scelta è stata di narrare gli ultimi 30 anni, ovviamente secondo il mio sguardo.
5: Ed è stato difficile trovare persone disposte anche effettivamente a raccontare le loro storie. Cioè, so che io parlo un po' per, di un'esperienza personale. Io ho fatto un reportage televisivo sulle situazioni che le donne vivono, soprattutto come situazioni di violenza, di molestie, e all'inizio questa idea che avevo avuto era partita come un podcast, ma poi è cambiata e si è evoluta in un reportage alla fine più breve, per la difficoltà di tante persone che hanno sentito nel dire, mettere effettivamente la faccia o anche solo la voce e dire io non voglio raccontarla questa cosa, non se la sentivano disporsi. Ed è effettivamente difficile anche da persona che magari ci tiene a raccontare quelle storie, ma tipo io non me la sono sentita neanche di insistere, di dire no ma dai vieni, non ti preoccupare. Volevo chiederti come ti sei approcciata nell'effettivamente, non so se hai dovuto convincere queste persone, se è stato un qualcosa di naturale.
4: Joanna fa delle facce strane, eh? Allora, ma perché noi siamo anche amiche, capelli. C'è sempre questa cosa un po' del côté così un po' così scansonato. No, in realtà io no, convincere no, non si convince mai nessuno. Trovo che se una persona ti regala la propria storia ti fa veramente un dono, quindi io parto dal presupposto che chiedo. Quindi io chiedo, hai voglia di partecipare, è importante narrare questo pezzo di storia, no? Del Ticino, che in realtà non è solo del Ticino, ma è di certo. Tutta la Svizzera e potrebbe essere anche comunque traslato in piccole realtà provinciali. Quindi io ho chiesto, adesso magari qua faccio rispondere Joanna, perché comunque anche condividere dei pezzetti della propria vita privata non è scontato. Quindi magari questa domanda la faccio a te, Gio.
3: Mannaggia, no, è difficile, nel senso che anche come associazione, quando facevo parte di Imbarco Immediato, trovare persone che appunto si espongono e raccontano la propria, alla fine, quotidianità, perché quello, lo scopo di quello che ho fatto io all'interno dell'associazione era questo, cioè io ci ho messo la faccia proprio perché non c'era nessun altro che volesse farlo. È veramente difficile trovare persone che lo facciano. In quel momento lì avevo capito che c'era questa esigenza, questa necessità, quindi parlo del periodo matrimonio per tutti e del 261 bis, e quindi mi sono trovata nella condizione di dire ok, ma se non lo faccio io chi lo fa? E quindi niente, anche non avendo tutte le caratteristiche forse migliori per poterlo fare, l'ho fatto comunque.
5: No, beh, è stato comunque un atto di coraggio fare il primo passo, anche poi con un discorso, cioè di solito le persone dicono ma ci sono così tante persone che possono farlo, perché devo farlo io? Invece tu hai fatto il discorso opposto, che comunque secondo me è da ammirare.
3: Ma proprio perché abbiamo capito che non c'era nessun altro che voleva mettersi a disposizione. E non che io fossi l'emblema della perfezione, anzi tutt'altro, però ecco, raccontavo il mio vissuto e la mia esperienza, quindi portare una storia normale,
5: beh certo,
3: alla concedetemi fine il termine, normale, far vedere, infatti ho fatto diverse interviste con mia moglie che ho dovuto convincere a sua volta.
5: Qualcuno da convincere c'è stato
3: e di dire ok, mettiamoci a disposizione e facciamolo. E di questo poi però c'è stato anche un riscontro anche negli anni, cioè c'è gente che addirittura ancora ci riconosce a anni.
5: Ormai siete famose.
3: Famose forse è una parola grossa.
5: Lei
3: però
5: poi non ha scelto di diventare famosa.
3: Tra l'altro.
5: Nessuno gliel'ha chiesto, però è l'eventualità. Però effettivamente com'è raccontare la propria storia quando a un certo punto non è più solo la propria storia, diventa una storia di coppia? Cioè è facile da aprirsi così, entrare anche in questioni magari un po' più intime, un po' più personali? Cioè io sento tanto parlare gente che dice no, io le cose della mia coppia non le racconto a nessuno, oppure nel mio gruppo di amici si fa tanta distinzione tra le femmine parlano delle cose della coppia, i maschi non si confrontano mai, non dicono mai sai ho avuto questo problema con la mia ragazza, c'è sempre un po' questa distinzione. Non so se nella comunità LGBTQ+ ci sia effettivamente poi questa distinzione.
3: Il gioco di ruoli di generi ci sono, nel senso, adesso no, sto scherzando. Cioè nel senso, sicuramente Sofia voleva raccontare molto meno, io non è che volevo raccontare per mettere in piazza la nostra vita, l'obiettivo era proprio quello, cioè non è il postare come ogni esempio. Cosa che si fa sui social, ecco, non è questa cosa qui, era un bisogno di essere visti dalla società in genere e di essere visti in maniera a nostro modo di vedere positiva e veramente normalizzante di una coppia omosessuale. Quindi questa cosa qui per me.
4: Aggiungo una cosa, mi è capitato di intervistare con un altro progetto Sara Poma, che è questa autrice di podcast italiana, E lei durante l'intervista mi disse questa cosa, no? A proposito della normalizzazione, è molto più rivoluzionario dire ieri sono andata a comprare una lavatrice con mia moglie, piuttosto che farsi oddio adesso come glielo dico, no, perché questa cosa c'è molto, quindi questa cosa di normalizzare che non ha questa connotazione negativa, ma è normale, è naturale. Io ieri sono andata a comprare, non so, del pane con Sara, che è mia moglie, no, è molto più, perché spesso comunque la chiusura viene da noi, noi certo. Emaniamo questo tipo di energia all'esterno, ma se io sono ho fiducia in me, sono sicura di me, che problema c'è? Quindi questo, no, è da diffondere questo tipo di messaggio, secondo il mio punto di vista e la mia esperienza, ovviamente.
5: No, certo, perché si cresce in un contesto dove ci viene fatta questa distinzione tra ciò che è normale e ciò che no, e quindi a un certo punto iniziamo noi stessi a metterci in una gabbia con delle etichette che magari nessuno ha detto niente. Io ho vissuto questa situazione nella mia famiglia, dove a un certo punto cioè dall'inizio è sempre stata un po' la famiglia del mulino bianco, solo all'apparenza, poi negli anni forse l'evoluzione del tempo, della società ci ha fatto bene, sono usciti dei coming out, mio cugino poi ha deciso di fare la transizione transessuale, quindi mia nonna che ha 85 anni sta vedendo tutto questo mondo, e in realtà l'ha presa normale, cioè nel senso lei non l'ha affrontata neanche come una cosa di shock, all'inizio forse la prima volta, poi dopo un po' è come se si fosse tranquillizzata, abituata. Nonostante questo, alcuni nella mia famiglia hanno ancora timore, e però a fare riferimento alla compagna di mia cugina, piuttosto che a usare il pronome corretto, per timore di scandalizzare mia nonna, che lei dice ma a me non interessa niente. Però a volte siamo noi stessi che ci magari mettiamo questo limite. Quindi il vostro lavoro spero che abbia effettivamente ispirato poi tante persone. C'è qualcuno che vi è venuto a, non lo so, a ringraziare, o che ha detto ho deciso che voglio parlare anch'io?
4: Dici dopo l'uscita del podcast? Sì. Beh, sicuramente ho ricevuto tanti messaggi sui social, messaggi anche stamattina ho incontrato dei ragazzi fuori dal supermercato che mi hanno ringraziato, innanzitutto perché non conoscevano magari la storia, no, dell'evoluzione della community. Beh, certo. Arcobaleno, e poi anche questa cosa nel senso di non conoscere, di sensibilizzare, di informare in modo molto pulito, anche proprio c'è tanto archivio in questo lavoro. Io ringrazio anche RSI che comunque mi ha dato questo patrimonio di archivio, di testimonianze dalla radio piuttosto che dai telegiornali, e poi tutto comunque le testimonianze che sono state raccolte. Quindi sì, io spero che veramente questo lavoro possa viaggiare tantissimo, arrivare anche oltre Gottardo, oltre i confini, perché ripeto, parla della Svizzera italiana, del Ticino, ma potrebbe per benissimo essere declinato in un altro contesto, tra virgolette, o anche senza, provinciale.
5: Ci sono quindi delle differenze. Ho sentito certe volte parlare del Ticino come se fosse un po' discriminato rispetto agli altri cantoni, mi sembra di capire, cioè alcuni me l'hanno definito paragonandolo all'Italia come il Sud Italia praticamente rispetto al Nord, però non so bene quanto sia vero, quanto siano stereotipi. Poi le persone che mi hanno fatto questi paragoni sono tutte di generazioni diverse, anche più grandi di me. Io non mi sono mai sentita per esempio discriminata da persona che è venuta qua, il mio ragazzo italo-marocchino non mi ha mai parlato di discriminazioni sul posto di lavoro, però non so se noi siamo la regola o l'eccezione. E in riferimento alla comunità LGBTQ+, il Ticino è effettivamente una realtà più provinciale, più piccola, cioè a seconda delle storie... Non se la sente.
4: Allora, a me non piace mai generalizzare, io posso parlare dal mio punto di vista e lo dico anche nel podcast, visto che anche io sono una delle voci che narra, che racconta di sé. Io nel 1995 avevo 19 anni, io non conoscevo nessuno. Quindi ho fatto tutto un mio viaggio interiore per conoscere le prime persone omosessuali, facendo un viaggio

0: in Messico. Questa è la storia di Natasha, ovviamente. È ovvio che c'era la community, anzi sbocciava proprio nel 1995 lo spazio gay di Bruno Ferrini, di cui narro e che ho anche avuto il privilegio di intervistare. Quindi sì, provinciale, dipende un po' dove si va, ecco, il Ticino è un cantone anche per conformazione di territorio un po' difficile, sono 360.000 abitanti, è un quartiere di Milano, insomma non è così, non siamo a Bangkok, non siamo a New York, non siamo a Los Angeles, quindi è proprio per quello che io trovo che fare lavori come questo, documentare, ne stiamo parlando, sia veramente importante per arrivare dove magari, magari una storia, una persona non riesce ad arrivare, ma arriva questo, no? delle testimonianze.
1: Quindi ci sono nei progetti futuri estendersi ad altre parti della Svizzera o eventualmente anche, cioè, oltre, non lo so, tipo andare in Messico dove l'hai trovato tu? O...
0: Dici per me? Dici per come, per, come dopo idea, Panico sì. Morale? Ma Panico Morale per me adesso l'importante è che possa viaggiare e appunto arrivare dove c'è bisogno che arrivi, perché io trovo che le storie hanno veramente una potenza preziosissima, fa sentire le persone meno sole, può informare, può sensibilizzare e magari un domani, chi lo sa, che venga tradotto oppure che ne esca un libro, non lo so, per me l'importante è che viaggi e che arrivi nei cuori e nelle case e nelle cuffie delle persone.
2: E con questo ci ascoltiamo un brano che si intitola I Kissed a Girl di Katy Perry, che ha scelto Natasha. Buon ascolto.

0: E avete appena ascoltato I Kissed a Girl di Katy Perry. Perché avete scelto questa canzone?
1: Mannaggia, tocca di nuovo. No, Katy Perry è la canzone del mio, per me è la canzone rappresentativa della mia scoperta dell'essere omosessuale, quindi mi piaceva molto questa cosa, I Kissed a Girl, mi è piaciuto. E quindi niente, per me è proprio, è una canzone molto emblematica.
2: Ci sono le icone della musica. Noi stamattina abbiamo fatto colazione parlando di Madonna, insieme a lei poi abbiamo fatto accenno a Sabrina Carpenter, ma anche so Ariana Grande. Ci sono quelle icone che anche lì tipo, è interessante perché non tutte per forza devono avere una moglie, devono essere dichiaratamente omosessuali, o anche tipo Harry Styles, che è stata la cotta di tutte le ragazzine quando era parte dei One Direction e adesso si definisce come queer, però ha avuto tante relazioni. Almeno quelle che io sono informata come persona che non segue troppo il gossip, ho avuto tante relazioni con delle donne. È interessante che non per forza l'icona debba essere, cioè può rappresentare una comunità senza dover essere per forza parte di quella comunità, che secondo me fa parte di quella normalizzazione che dicevamo anche prima, cioè che dire sono con mia moglie o sono con mio marito dovrebbe essere più o meno la stessa cosa, e invece le persone continuano un po' a sconvolgersi.
3: Perché, secondo te? Faccio una domanda a te che sei un po' la più giovane del
2: Scusate,
3: gruppo.
2: perché si
3: Perché,
2: sconvolgono?
3: secondo te, si sconvolgono? Facciamo una riflessione qua.
2: Perché sono troppo abituati a quello e fanno difficoltà a pensare a una cosa diversa. Io ho parlato con per lo più sempre persone più grandi di me, ho sentito avere questo rifiuto un pochettino. Anche certe volte mi hanno detto: io ho una mentalità aperta, accetto che due donne stiano insieme, ma magari il pensiero che due donne adottino un bambino, no. E ho detto, oh, scusa, perché? Cioè, perché quello sì e questo no? Dov'è il limite per cui, secondo me, nel momento in cui hai una mentalità aperta, non puoi chiuderla in delle porte solamente dove ti conviene, dove pensi che sia giusto. Nel momento in cui è aperta, e anche come discorso di famiglia omogenitoriale, si pensa che due donne, due uomini, allora il figlio per forza deve uscire gay. Ma non è vero, cioè, se no non usciva neanche l'omosessuale dalla coppia eterosessuale, o le persone scelgono sempre un percorso diverso, non necessariamente sono la copia dei loro genitori. Secondo me è importante che si dia il giusto esempio di amore e che venga anche spiegato, come spero si dovrebbe fare con le nuove generazioni, ma mi sembra di capire che non stiamo ancora andando abbastanza in quella direzione, tipo nelle scuole, si dovrebbe spiegare che è un tipo di amore perfettamente normale, cioè può fare paura come discorso di evoluzione della specie, però allora dobbiamo discriminare anche tutti coloro che nascono con difficoltà tipo fisiche che non gli permettono effettivamente di mandare avanti il genere umano, non dobbiamo discriminare solamente le persone che sono omosessuali, cioè dobbiamo prendere con tutti.
3: Ma come hai detto tu, sono tutti percorsi, infatti anche nel podcast ci sono anche reperti d'archivio, interviste dove per esempio la politica mi viene in mente adesso, mi ricollego quando c'era il Pride e Joana comunque ne sa qualcosa perché ha collaborato molto a questo Pride del 2018 che era il primo Pride nazionale che si svolgeva a Lugano, che era, fu un evento pazzesco, però c'era comunque, diciamo, come dire, un'area politica che non è che ci sentiva molto, e infatti poi sono uscite molte polemiche, molti limiti, ma anche, come dire, delle.
1: Dentro nel capannone del Cunza.
3: Infatti
2: Ah,
3: c'è
2: tipo
3: una
2: perché siete
3: politica
2: usciti per
3: che
2: strada?
3: si era opposta con il suo partito dicendo: ma perché dovete stare tutti in mezzo alla strada? Ma fate il Pride tra quattro mura dove nessuno vi vede, Gio.
1: Paragonandolo alla fiera del porno, tra l'altro.
2: Certo.
3: Quindi ve vediamo come appunto, però l'importante non è tanto fare polemica su quello che è stato o non è stato, vuol dire imparare da queste situazioni, fare comunque trasformare e andare oltre, perché è importante. Il Pride è stato proprio un evento importantissimo della community, no? Si sentirà anche nel podcast per chi vorrà ascoltarlo, tutte le fatiche, insomma, come dire, le conquiste, le battaglie. Però ecco, il Pride nel 2018 è stato proprio quel momento in cui uscire e proprio essere visibile ed è stata una festa. Io ho partecipato e è stata una festa proprio gioiosa.
1: Sì, è stato veramente un bel momento dove finalmente ci si sente se stessi e nel posto giusto, cioè vengo visto e vengo riconosciuto. È proprio quello il senso, no, del Pride.
2: Eppure so che ci sono persone che a volte fanno polemica anche sul Pride, cioè persone che fanno parte della comunità che dicono, perché adesso si parla tanto delle etichette che ci sono, c'è anche una parte, non lo so, del mondo che dice che la soluzione sarebbe eliminare tutte le etichette e quindi che non dovrebbe esserci neanche il Pride, perché se essere omosessuale è normale, perché dovremmo avere il giorno dedicato al Pride? Io sono stata al Pride di Milano per la prima volta nella mia vita, tipo 5 anni fa, ed è stato un momento bellissimo. Mi sono sentita proprio, mi sono sentita sicura come donna anche dell'essere non tanto vestita per la prima volta nella mia vita, perché ovviamente faceva caldissimo e quindi tutte con le gonne, tutte con, però vestite bene, tutto colorato in mezzo alla musica. E anche questa cosa di camminare insieme mi era piaciuto tantissimo come percorso. Io l'ho sentita una cosa che secondo me è giusto che venga fatto ogni anno, come vengono fatte tantissime altre giornate che sono importanti. E invece ho parlato con persone della comunità che dicono no, ma io voglio essere trattato come una persona normale, quindi non voglio che ci sia il giorno dedicato, che ci sia il Pride. Non so. Gio,
3: vuoi rispondere te?
2: Ci sono solo sguardi, per fortuna non siamo in radio.
1: No, nel senso che sì, comprendo, cioè più che altro è un po' una questione anche dei mass media. Tu sei stata a un Pride, chi ha partecipato, chi ha messo piede in un Pride, si rende conto che il 90% delle persone che partecipano sono persone normalissime, gioiosissime, e il 99,9% sono lì con ottime intenzioni. Poi purtroppo ogni tanto ce n'è un qualcuno, come non in tutti gli altri eventi, perché negli altri eventi sono molti di più quelli con cattive intenzioni. Quindi in realtà c'è veramente un'atmosfera meravigliosa e allegra, felice e piena di amore, veramente piena di amore. Questo che dicevo, finalmente ci si sente in un posto dove si è visti e si è accettati. E poi purtroppo anche i mass media hanno un ruolo negativo, certo, in questo senso, perché prendono solo i due micro episodi negativi, o prendono proprio sulla fiumana di persone, vanno a prendere quello più provocatorio di tutti e sbattono quello in prima pagina e viceversa. Quindi, che secondo me però anche quella persona lì ha diritto di esprimersi in quel modo lì, perché quello è un posto senza limiti e senza etichette e chiusure mentali. Quindi è un posto dove uno, al limite delle leggi, deve potersi esprimere come individuo nel modo in cui ritiene più opportuno. Basta.
2: Ma quindi secondo voi è importante che ci sia comunque il Pride, anche che continui ad esserci eventualmente in futuro, cioè in un futuro floreo in cui speriamo non ci siano più queste discriminazioni, in cui magari nessuno si scandalizza se uno dice io sono andata a comprare il pane con mia moglie, sarà ancora necessario, sarà sempre necessario averlo? O in generale, secondo voi è una necessità, è una cosa che prima serviva perché magari prima era più difficile da accettare, ma adesso si sta andando verso un futuro migliore, quindi si può evitare? Non lo so.
3: Non ho la sfera di cristallo, quindi non ti so rispondere. Diciamo che il Pride è una risultanza di qualcos'altro, non è perché siamo nel 2026, perché in Svizzera si sono conquistate tante leggi, quindi del matrimonio per tutti. Prima Giovanna ha citato l'articolo 261 bis, c'era ancora prima le unioni domestiche registrate. Però siamo nel 2026, vediamo come si sta configurando il globo, quindi è importante parlarne, difendere, informare, sensibilizzare, perché un diritto come è stato dato viene tolto. Quindi il Pride è semplicemente una vetrina, però poi tutto il lavoro viene fatto per esempio da dei volontari, da delle, certo, persone che fanno parte di associazioni, di collettivi che comunque fanno proselitismo, vanno nelle scuole. Io lo ricordo, Imbarco Immediato, che è tuttora attivo, compie proprio quest'anno 20 anni, va nelle scuole, sensibilizza, informa, è comunque un organo che poi anche risponde ai media. È importante questo, non c'è solo il Pride. Sì, il Pride è bello, ci divertiamo, facciamo la nostra giornata, facciamo vedere che ci siamo, però dietro c'è un lavoro enorme, costante, di persone che lo fanno a titolo volontario, vuol dire che per scelta, come qua a Gwen, come sei tu per esempio, hanno a titolo volontario perché hanno una passione, un fuoco che vogliono coltivare e vogliono portare fuori conoscenza, informazione.
4: Io no, volevo solo fare una piccola... Io mi ricordo del Pride del 2018, c'ero, posso dirlo, e mi ricordo sì che l'atmosfera era molto... bella, era molto bello vedere tutte le persone insieme. Mi ricordo che ero con degli amici dell'università che erano americani e erano molto contenti di vedere questo tipo di evento. E poi mi ricordo anche quando ero stata, per dire, anche a Berlino, e lì, anche lì è stato un bel ambiente, sempre inclusivo, sempre uno si sente accolto e tranquillo, ecco, non ci sono, nessuno viene giudicato, uno tranquillo, non, come dovrebbe essere tutto il tempo, questo è il mio commento. E poi anche su un'altra cosa è che da dove arriva questo, la questione di dire, io credo che arriva tutto anche dalla famiglia, da come uno cresce o dai genitori o da chi cura la persona, che nel mio esempio, nella mia famiglia, parlo in maniera personale, c'è sempre stata un'accettazione dai miei genitori, mi hanno detto tranquilla, non c'è mai stato un non fidarti eccetera, tranquillo. Quindi credo che arriva anche dalla casa quello, ma anche dalla scuola, come dicevi tu Natasha, che è importantissimo, arriva dalla scuola, che non ci siano, non so, stereotipi che vengono gridati tutto il tempo, e purtroppo a volte le persone, è l'ignoranza, e combattere questa ignoranza non è mai facile. Come uno lo combatte? Con diplomazia, con calma, con rispetto, non lo so, queste sono cose che penso, ovviamente non, a volte come stavi dicendo anche tu, nel mondo che viviamo, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, anche uno dice ok, uno deve, vabbè, qua sto divagando un po', ma magari non so cosa possiamo altro, possiamo divagare su, magari sugli ospiti, degli ospiti mm-hmm. che hai avuto difficoltà a trovare o fare ricerca. Per esempio ero super curious.
5: You can say.
4: Di Bruno Ferrini, che lui è, non credo che è stato facile trovarlo, se mi ricordo. Ascolta.
3: No, Bruno Ferrini no, non è stato facile, perché è una persona, tra l'altro ha compiuto, aspetta, è del 88 è anni, grande. Se non è, no, è del 39, proprio il 31 luglio tra l'altro, e lui era proprio scomparso dai radar. Io non sono riuscita a trovarlo sul web, ho trovato molte interviste. Poi a un certo punto l'ho trovato, vabbè, ma non voglio spoilerare nulla. E lì è stato proprio molto commovente, perché comunque trovare una persona anziana che ha fatto la differenza. Lui ha proprio, come ho detto prima, citato, ha portato lo spazio gay a Massagno, quindi un comune molto piccino, in un borgo, in un nucleo di paese, uno spazio gay dove un centro culturale, dove si poteva andare a bere un caffè, a leggere un libro, a vedere un film. E soprattutto a dire noi siamo qua, cioè, no? E quindi essere veramente, io ho incontrato varie persone, uomini soprattutto, perché era più, diciamo, a richiamo maschile, che oggi magari hanno 55, 60, 65, 70 anni, e quando io dicevo Bruno Ferrini lì si accendevano gli occhi proprio in senso di gratitudine, perché è stato proprio un porto sicuro, una casa dove incontrarsi, dove confidarsi, dove magari persone che a casa non venivano accettate e avevano comunque in Bruno questa figura proprio di, come qualcuno lo chiama, come un po' il sacerdote. Quindi ecco, lui è la persona più anziana, e poi diciamo la persona più giovane del podcast ha 23 anni, quindi su 23-24 persone c'è questo ventaglio anche proprio anagrafico di ospiti, tra cui Joanna.
2: Che ha 23 mezzo, anni.
3: Che ha 23, no, non è lei, 23, quasi.
2: Beh, bello, ma so che forse non si dovrebbe fare come domanda, ma avete una storia effettivamente tipo preferita, che magari vi è stata più a cuore, magari perché è stata difficilissimo da ottenere, ecco, come in questo caso, o che vi siete ritrovate?
3: Allora, parlo io. Per me la persona è mia mamma. C'è anche mia mamma in questo podcast,
2: quindi
3: sì, mia mamma ha quasi 83 anni e per me era, mi ha fatto un regalo, l'ho presa un po' alla sprovvista, però è proprio quella testimonianza non lo so, è mia necessaria da inserire, perché come dicevamo anche prima non è scontato trovare un genitore che insomma ti guarda con gli occhi dell'amore e ti dice, io poi l'ho detto un po' tardi, diciamo tardi, relativamente tardi, un po', non l'ho detto a 20 anni, un po' di anni dopo, e lei con totale garbo e con questa quasi timidezza, ma va bene, io ti voglio bene così come sei, quindi ecco, sentirsi dire da un genitore ti voglio bene così come sei, penso che è un regalo, no, che qualsiasi figlio vorrebbe sentirsi dire. Adesso non voglio fare la Mary Poppins, però ecco, mia mamma sicuramente tutti è stato un regalo. Gio, tu hai partecipato, però hai ascoltato il podcast.
1: Ho ascoltato il podcast e mi è piaciuto tantissimo, perché io avevo vissuto la mia parte, no? Diciamo la metà, per non fare troppi spoiler sull'età. Avevo fatto la mia parte, ma non conoscevo bene tutta la parte precedente della storia della comunità LGBT in Ticino, e mi è piaciuto moltissimo unire i puntini, quindi di tutti i racconti, delle cose dette magari da una persona piuttosto che da un'altra, unire questi puntini, ed è questo che secondo me è la magia di questo podcast, cioè ti fa vedere veramente che cosa è successo, perché oggi noi abbiamo internet, abbiamo le chat d'incontro, abbiamo tanti modi per connetterci ed incontrarci. Quando Ferrini aprì il suo spazio, ragazzi, non c'era niente, era una società molto più chiusa di quella di oggi, veramente stiamo parlando di 30 anni fa, ma è come se, cioè, è veramente, sono tante generazioni e le cose sono cambiate veramente molto, quindi io ti ringrazio, te l'ho già detto, anche da parte della comunità, l'ultima festa, ho avuto veramente tante persone che sono arrivate e ti facevano i complimenti, quindi te li riporto qui ora, perché è stato, secondo me, proprio un lavoro della nostra piccola nicchia, del nostro piccolo borgo ticino, importante, perché hai fatto questo bel lavoro didattico anche.
3: Posso aggiungere, perché sembra che poi ho fatto tutto da sola, assolutamente no, io ci tengo veramente a ringraziare tutta la crew, tutta la squadra, da Agnese Laposi che con me ha scritto il podcast, Victor Ugo Fomagalli che ha fatto delle magie con la colonna sonora, veramente vale la pena ascoltare il podcast solo per la musica. Elisabetta La Rosa per la grafica, e poi ringrazio la Rec e Olmo Cerri che mi ha preso proprio per mano, e io non ho mai fatto un podcast e insomma da buona ariete volevo farlo, l'ho fatto, però ogni tanto sono un po' troppo impetuosa, ho avuto bisogno di qualcuno che un po' mi desse delle coordinate.
5: Daniela, posso fare una domanda dal pubblico?
6: Certo,
5: tra virgolette.
6: Domande al pubblico.
5: Allora sì, questa dimensione della normalità, della normalizzazione mi sembra uno dei punti più belli e importanti del vostro lavoro, e appunto vedere questa genealogia, questa storia recente, quello che adesso è conquistato, invece vedere come è stato affrontato, con che difficoltà, con che gioie, che tra l'altro è un lavoro che sia la REC che Olmo in particolare stanno facendo in maniera estremamente interessante, no? Con i meravigliosi anni zero e quindi Canapà in Ticino, con le storie macerie dei centri sociali, e adesso questo, quindi mi sembra che questa storia del nostro passato recente sia una miniera d'oro per capire non solo dove siamo ma come ci siamo arrivati, perché noi l'abbiamo attraversato, ma è facile appunto o non collegare i puntini o dimenticarsi. Però pensando proprio a questa raggiunta normalità, voglio invece fare un'osservazione, una domanda su quando invece questa normalità è ancora forse un po' più contrastata da conquistare. E sto pensando alle situazioni di attivismo, in particolare sono stato in Palestina, al nord della Palestina, in gennaio del 2025, e più della metà degli attivisti che venivano a fare presenza protettiva, quindi vuol dire stare coi pastori finché arrivano i coloni, mettersi in mezzo, mettere i propri privilegi in mezzo per cercare di far sì che la violenza non vada alle stelle, più della metà erano americani, e io direi che la metà di questi americani erano LGBT. Quindi questo da un lato ti fa sentire che quando c'è una lotta in corso, una minoranza di un certo tipo negli Stati Uniti, questa lotta di normalizzazione è ancora appunto in corso, ancora bruciante, questo fa sì che ti senti probabilmente più connesso ad altre minoranze, ad altre lotte, e quindi appunto era una rappresentazione molto alta di questa community, era una cosa bellissima, anche con queste immagini, se pensate a questi paesaggi già un po' desertici, poi dopo l'acqua viene sottratta, depredata, quindi sono paesaggi totalmente arcaici, questi beduini vivono come 1000 anni fa, a parte il telefonino e TikTok, però il resto è arcaico, e a fare presenza protettiva appunto ci sono persone queer, transgender, eccetera, no? Quindi vedi il massimo dell'arcaico con il massimo del contemporaneo, che è qualcosa di molto bello. Quindi questa era l'osservazione. Invece una domanda che mi sta a cuore, perché non riesco a trovare una risposta, perché non sono d'accordo con le mie reazioni di pancia, però comunque ci sono. In questi momenti, quando poi si torna al campo base, dopo che qualcuno è stato picchiato, qualcuno è stato arrestato, eccetera, quindi la tensione è spesso alta, non si dorme, quindi diciamo che ci sono dei livelli di emergenza abbastanza alti, personalmente facevo un po' fatica, quando si è tutti al tavolo, a dover fare sempre il giro dei pronomi. No? E quindi prima di parlare di queste cose bisogna fare, ognuno deve dire i suoi pronomi. Questi pronomi ogni tanto cambiano anche, quindi uno fa lo sforzo in mezzo alle botte, gli arresti, le cose, per dire allora questo è she, them, e poi il giorno dopo invece è he, them, e tu dai oggi mi sento così. Quindi in condizioni normali sono cose appunto normali, normalizzate, che vanno benissimo. La mia domanda, che però appunto proprio personale, mi dispiace se è un po' becera, però ci sono dei momenti in cui bisogna scegliere una battaglia piuttosto che l'altra, o vanno sempre in qualche modo abbracciate e combattute tutte insieme?
3: Rispondo con una battuta e mi permetto di fare un po' di ironia. Siamo della stessa generazione io e te, quindi probabilmente siamo un po' vecchi dentro e quindi facciamo fatica con questa tipologia di approccio, perché va un po' a colpire. Ma come, mi hai detto una cosa e poi un'altra cosa? Anche io ti confesso che nella creazione di questo podcast, e io lo dico in modo molto autentico e plateale, non ero proprio convinta di inserire nel stesso episodio diciamo un collettivo prevalentemente di persone transgender. Uno dice: ma come, Natasha, ma fai un podcast sulla community e poi fai la razzista? No, non era quello. Io avevo un po' così, per come si manifestavano, ma sono troppo esagerati, vanno in giro, insomma siamo in Ticino, siamo mica, non so, a fare il pose a Brooklyn, no, anche meno. Però mi sono detta, è anche proprio un dovere giornalistico, se voglio narrare una storia io devo essere neutrale, completa. Infatti apertamente ho incontrato Dolson De Brock e abbiamo fatto una chiacchiera, come siamo qua tra l'altro. E comunque, nel senso, ho messo un po' di balsamo a questi perché sono dei pregiudizi, sono delle nostre chiusure. Alla fine, come dicevamo prima, delle etichette, sì, sono una rottura, può essere che sono una rottura, però in questo momento probabilmente c'è qualcuno che ha bisogno di questo. Quindi quello che possiamo fare noi è rispettare. Io, per esempio, quando mi approccio a delle persone, come vuoi che ti chiamo? Ti chiami così? Ti chiami così? Ma a me cosa cambia? Mi fai del male, mi dai fastidio? No, è un nostro limite probabilmente, no? Perché non l'abbiamo vissuto in un certo modo, e quindi è una nostra fatica, penso, è libertà di tutti. Se io domani mi voglio chiamare Romina, tu mi chiami Romina? No, perché mi devi chiamare Natasha? Adesso la faccio molto semplice. Gio, cosa ne pensi?
1: Penso che è una questione della generazione proprio attuale, cioè questo bisogno di identificarsi con i pronomi. È una questione loro, che evidentemente dobbiamo rispettare e la rispetto. Capisco che crea delle confusioni, e immagino che, come tutto il dramma che c'è stato per la Shva qualche anno fa, si troveranno delle soluzioni, perché penso sia scomodo anche per loro a livello pratico e funzionale. Ho capito che per te fosse una questione piuttosto... Siamo esausti, adesso non stiamo qui a impuntarci sul pronome, comprendo. Per loro però è anche una battaglia personale, è qualcosa di molto più profondo. Il fatto che ci fossero così tante persone LGBTQI+, non finiamo più, è proprio il fatto che noi dobbiamo lottare subito, per tutto. Cioè noi dobbiamo combattere e fare un percorso nostro con tutta la nostra famiglia, che deve fare anche loro il loro percorso. E quindi non è la famiglia del Molino Bianco, quindi non è la pubblicità quella che ci hanno presentato. Noi dobbiamo fare una lotta, dobbiamo fare un coming out, ed è un coming out continuo. L'abbiamo fatto domenica scorsa sulla cima della montagna in capanna, dove abbiamo incontrato un signore molto gentile e abbiamo dovuto spiegargli che siamo moglie e moglie, ed è un continuo, e non è qualcosa di ok, è scontato, quelle due potrebbero essere due donne sposate, pensato da tutta la società. Quindi e c'è la necessità di dover dire: lei è mia moglie, e non è perché è il mio possesso, palamur, è una questione di, probabilmente un giorno finirà, spero, anche il matrimonio proprio del tutto, per tutti, però questo stiamo già andando troppo oltre, iniziamo a tenerci piano stretto piano il nostro matrimonio che ci siamo guadagnate con tanto sudore e fatica. Vai Natascia.
3: Aggiungo anche un'altra cosa, è vera questa cosa che dice Joanna, nel senso io ho 50 anni, abbiamo chiamato 2 settimane fa per vedere un appartamento e la signora ha dato per scontato che io fossi Sara, con mia moglie, io andassi con mio marito, fa ah, sì, allora venga signora, venga pure con suo marito. Io non me la sentivo di dire guardi, no, e dare tutta la fare tutto lo spieghino. Infatti Sara mi fa ma perché non gliel'hai detto? Faccio, poi io mi ascolto e dico ma perché mi vergogno? No, in realtà io non volevo.

0: Su questo discorso delle domande che ricevono, dove lui dice proprio questo fatto che deve continuamente spiegare che va nei posti col suo fidanzato, ha dovuto fare coming out con gli amici, con la zia, con la nonna, con chiunque. E la ragazza invece dalla sua parte ha detto che lei si innervosiva quando riceveva domande sulla sua religione, che spesso erano domande che venivano da amici, in realtà di curiosità, da persone ignoranti che magari non conoscono l'Islam, la comunità musulmana, e quindi le chiedevano: ma puoi mangiare la carne, puoi bere l'alcol, cose del genere. E lei reagiva in una maniera nervosa, magari si chiudeva, si offendeva. Ci sta, cioè quello secondo me fa parte anche della tua personalità. O essendo parte di una comunità di diversi si sente questo obbligo di dover per forza educare. Cioè io capisco anche il sentimento di dire: ma perché io devo spiegare questa cosa al telefono? Cioè anche dire: non sono fatti tuoi, comunque, che ti racconto tutta la storia della mia vita o tutta la mia relazione, tanto io voglio la casa, mi devi chiedere se ho uno stipendio, se posso pagarti l'affitto e basta. Oppure ci deve essere questo senso un po' di responsabilità di dire: vabbè, però devo rispondere gentile, perché se la mando a quel paese poi sto dando il cattivo esempio, devo far vedere che invece le domande si fanno e si risponde. Perché questo dibattito in Scam era su questi due punti di vista, dove lui ha detto: ma i tuoi amici ti vogliono conoscere, è carino anche che ti facciano domande per conoscerti, quindi rispondi come ti senti di rispondere. Però secondo me ci sono queste due fazioni diverse.
1: Ma io, secondo me, quello che vivo io è che dipende sempre da che spazio l'altra persona ti fa una domanda. E quindi se è uno spazio di vera e reale curiosità, come dire, di autenticità. Se invece sento che l'altro o l'altra ha un'energia che è pronto, che c'ha un giudizio, poi alla fine secondo me non c'è giusto o sbagliato, poi alla fine io mi farò da quell'esperienza una mia esperienza, certo. No? Quindi c'è bisogno di attraversare questi passaggi, lo si fa e poi tu trai le tue conclusioni per il tuo essere. Io non sono responsabile di te, però poi posso anche posizionarmi e rispondere a seconda della situazione.
2: Io cerco di essere sempre gentile col prossimo,
3: ci provo.
0: Però qui ci sono sguardi.
2: Ogni tanto si tende anche a rispondere male, perché sì, se sento due ragazzini per strada che si urlano a brutto frocio de merda, e dico: oh, frocio de merda non si dice, brutto. E quindi vedono una, certo, signorina con i capelli grigi che gli dice che insomma dare del brutto frocio di merda a qualcuno non è proprio una cosa carina. E spesso poi ho ottenuto comunque qualcosa, cioè li ho visti proprio impallidire e
0: certe
2: penso,
0: volte funziona.
2: Penso che quella cosa lì, non, almeno in pubblico, non la diranno più. Quindi sì, ho un po' questa aspetto educativo, forse
0: questo senso, no,
2: arriva dal nonno, e forse anche un po' portabandiera, forse perché l'ho fatta. Non mi devo vergognare di quello che sono, quindi anche col signore anziano in montagna glielo dico volentieri col sorriso, se per lui non è una cosa normale, alla fine comunque è venuto a fare l'aperitivo con noi, quindi
0: quindi ha funzionato. Abbiamo un'altra domanda dal pubblico.
4: Sì, allora più che domande in realtà sono dei pensieri che mi sono venuti, volevo condividerli. E un po' su questa cosa che spesso si dice, la comunità LGBTQAI+, minoranza, no? Magari viene, che secondo me è una gran cazzata, nel senso che io penso che se probabilmente in qualche modo si potesse scoprire o in qualche modo leggere quanto effettivamente, cioè quante persone sono, possono essere tante cose diverse, non sarebbe più una minoranza. E parlo proprio della mia famiglia. Se dovessi leggere la mia famiglia come appunto famiglia Mulino Bianco, ok, maschi femmine, papà, mamma, eccetera, eccetera, nonni, nonne, eccetera, tutto secondo i piani. Ma già a livello dei cugini, delle cugine, quindi se io ho 43 anni, loro ne hanno circa 20 anni, già in tutta l'arco diciamo dei cugini ci sono diverse persone omosessuali. Se si va invece indietro, e quindi i nonni, eccetera, si sta scoprendo che in realtà delle persone
0: erano, non lo dicevo.
4: Io stesso so di non essere completamente da una parte, no? Nel senso che, cioè, so che c'è questo arcobaleno. E niente, è un pensiero, no? Che mi viene, nel senso che basta guardare penso le nostre famiglie, quanto hanno sofferto, stanno ancora

0: soffrendo, chi proprio per il fatto della società che non gli ha permesso mai di veramente amare chi volevano, quanto cazzo hanno sofferto. Cioè, io a questa cosa mi fa venire proprio i brividi, poi perché penso molto a certe persone della mia famiglia. Questo è un pensiero, e l'altro è un concerto che ho visto a Londra di Kay Tempest, dell'ultimo album, ed è successa una cosa incredibile, dove Kay Tempest ha iniziato, a un certo punto è partito con una traccia, penso sia la traccia self-titled del nuovo album, e lui deve partire nel momento, deve rappare giusto, perché a un certo punto entra se stessa di quando era donna, nel senso prima, quindi della transizione, e rappano insieme. Quindi lui rappa con se stessa e dice le stesse parole con se stessa, lei, in due momenti del tempo diverso. E ha sbagliato, quindi è uscito fuori ritmo, e quindi ha dovuto interrompere il concerto. Perché era appena successo, in più era molto emozionato perché stava anche condividendo questo nuovo album, e ha condiviso tra l'altro con il pubblico moltissimo su quanto prima di andare a rappare, a cantare nel passato, era sempre un'enorme difficoltà, doveva piangere nel backstage eccetera, perché non sapeva cosa stava succedendo, e quindi questo lo condivideva, e quindi era proprio una condivisione dell'errore per sbagliare, perché doveva venire perfetto, no? Ed è stato proprio un momento catartico, dove veramente tutto il pubblico ha potuto in qualche modo viaggiare, no? con Kay Tempest in quel momento lì, dove dovevano essere insieme, ecco, eccetera. Niente, era un pensiero che mi è venuto ascoltando oggi.
1: Grazie, mi permetto, tu prima hai detto questa cosa della tua famiglia, no? Andare indietro nelle generazioni, anche Bruno Ferrini, lo stesso Bruno Ferrini racconta un suo pezzo di biografia, è stata una storia comunque... lui un uomo omosessuale, però appunto, ripeto, non voglio spoilerare perché almeno lascio poi la meraviglia dell'ascolto, però è vero, quanti non detti, no, ci possono essere in seno a una famiglia, e quanto è importante proprio fare un lavoro di questo tipo, quindi raccontarsi, dialogare, ma anche, non so, nipoti coi nonni. È una cosa che io, quello che vedo, è che si rischia un po' di perdere, perché in questo mondo iperconnesso veramente rischia di mancare questo passaggio. Quindi se ci sono dei ragazzi all'ascolto, parlate con i vostri nonni, con i vostri genitori, chiedete da dove venite, chiedete tutte le informazioni possibili per ricostruire il vostro puzzle personale, date anche modo alle persone un po' più agee di raccontarsi. Quindi è veramente un viaggio nel viaggio, no? Quanto è importante.
2: È bello, perché poi magari proprio queste persone delle prime generazioni potrebbero invece fare da esempio, aiutare le nuove generazioni in questo, e invece magari tu non lo fai perché dici devo essere il primo, e poi scopri che non lo sei. Direi di fare una pausa musicale ancora e poi continuiamo con la nostra conversazione. La prossima canzone, Dani, la sai tu?
3: Ci ascoltiamo la canzone No Other Love di Heart. Buon ascolto.

0: E avete appena ascoltato No Other Love di Heart. Siamo qua al salotto di Gwen. E,
1: sempre io?
0: Sì,
1: vi sto tormentando. No, siccome abbiamo parlato un po' nella pausa musicale, anche prima, di questo potere dei media, anzi proprio prima stavamo dicendo che magari i film fanno un po' sognare, hanno sempre fatto sognare, cioè diciamo con le coppie eterosessuali, adesso c'è un po' più di rappresentazione che comunque viene giudicata anche quando c'è, perché comunque dicono ma perché ci deve essere per forza, ma perché viene forzata. Si fa tantissimo il dibattito, so anche con i film della Disney ogni volta con questi personaggi. Io volevo parlarvi invece di un film che ho visto proprio l'altro giorno al Locarno Film Festival, che mi è piaciuto molto, dove c'è questa coppia queer e dove c'è lei che praticamente sta con un ragazzo transessuale che quindi ha fatto la transizione da donna a uomo, e loro si trovano in Ucraina durante il periodo in cui la Russia ha iniziato l'invasione. Quindi un film molto comunque drammatico, abbastanza impegnativo da vedere, ma la particolarità di questa storia è che in quel periodo si inizia a fare la chiamata alle armi, per cui tutti i maschi dai 18 ai 36 anni, mi sembra, vengono chiamati a combattere, e l'altra parte di questa coppia, il protagonista, che si chiama Olie se non mi sbaglio, inizia questo combattimento interno tra accettare la sua nuova identità, che è la sua vera identità, e però essere chiamato al fronte, oppure da un'altra parte fare un passo indietro e tornare a quello che era prima per salvarsi la vita, perché la fidanzata quello che cerca di fare è che praticamente le donne possono invece lasciare il paese, possono uscire dal confine, però devi essere donna. Quindi lui è in una fase in cui la transizione non è del tutto terminata, nel senso che a un certo punto c'è questa scena molto forte in cui lui sta per abbassarsi i pantaloni davanti alle guardie per dire fatemi passare, però sulla sua carta d'identità c'è la M di maschio, e c'è questo conflitto interiore ma anche con la società che gli dice hai voluto essere maschio, adesso fai il maschio, perché poi c'è questa idea di maschio che in questo caso era vai al fronte a combattere, fai il soldato, uccidi le persone. Volevo chiedervi secondo voi se bisogna sempre un po' in questa comunità, ma forse anche al di fuori di questa comunità, nel momento in cui si è se stessi e si accetta la propria identità, bisogna un po' combattere. C'è sempre un rischio in più rispetto a una persona che nasce eterosessuale e che il suo coming out è io sono eterosessuale, e sa già che non ci sono tanti rischi in questo.
2: Io rifletto, aspetta. Rifletto magari anch'io, però credo che in questo caso la questione sia piuttosto la guerra. Quindi dire no alla guerra, non voler combattere, che poi si trovino delle soluzioni. Cioè l'identità, secondo me, ok che il film è adesso io non l'ho nemmeno visto, quindi sto parlando proprio basandomi solo su ciò che mi racconti. Credo che in questo caso sia essere contrari a voler lottare, a voler perdere la vita.
0: Sì, infatti
2: per
0: quello.
2: Guerre di qualcun altro, credo che la nostra società stia arrivando al punto in qua, spero, nel quale i giovani d'oggi, spero, non vogliano più combattere, non vogliano più farsi la guerra, vogliano vivere. Quindi che le lotte sporche dei governi e di chi ha il potere se le facciano tra di loro, non so, Putin e Trump in una stanza, risolvetela da bravi uomini, usate tutte le vostre armi che volete, sparatevi voi due e poi il migliore ha vinto, finito. Ecco, per me dovrebbe essere questo. Un po'.
1: E infatti nel film lui comunque non vuole combattere, cioè lui vorrebbe andare via come vanno via tutte le altre persone anche che ama, però sente questa specie di obbligo, perché gli viene detto più volte che lui dovrebbe essere stato al fronte, perché poi fisicamente adesso col processo della transizione sembra effettivamente un maschio, cioè i suoi tratti sono cambiati, ha la barba, i peli, quindi non può neanche facilmente nascondersi e fingersi donna, perché a un certo punto gli dicono smetti con gli ormoni, rasati e fingiti donna, gli dicono travestiti, poi dopo torni come vuoi, ma nel frattempo devi superare il confine. E quindi lui si trova a dover scegliere tra devo combattere una guerra che non mi interessa niente, che devo rischiare di morire, però almeno se muoio, muoio come me stesso maschio, che è quello che mi sento, oppure devo scappare, fuggire, sentirmi dare del codardo come uomo, fingermi donna. Era un discorso, non so, molto controverso che volevo condividere con voi per capire il pensiero. È un bel film, comunque si chiama I Rarely Wake Up Dreaming, in questo periodo, in questi giorni è Locarno Film Festival, non so se lo produrranno ancora, magari quando esce al cinema.
3: Me lo segno.
0: E con questo magari andiamo verso la conclusione. Ci sono delle cose che volete condividere con noi che non siete riuscite a dire adesso, o che volete condividere altre notizie sul podcast?
3: No, io direi che ringrazio per l'ospitalità. Tra l'altro il podcast è andato anche in onda proprio sulle frequenze di Gwen a fine giugno, quindi grazie per l'ospitalità, e invito a chi volesse ascoltare il podcast, lo si può trovare su tutte le piattaforme, diciamo, di music on demand, quindi Spotify, Spreaker, il sito della REC e tanti altri siti. Se volete anche condividere dei pezzetti di storia, ci sono tutti gli estremi per scrivermi. E io ringrazio sicuramente chi mi ha affidato le storie, tra cui, ecco, Joana, che si è gentilmente messa a disposizione oggi per venire qua a parlare con voi, insomma, tutti insieme.
1: Speriamo non ti sia pentita di questa.
2: No, è stata un'esperienza, sono sempre esperienze arricchenti, perché comunque parlare della comunità e di tutto quello che abbiamo fatto, e anche mi ricomplimento con Natasha, perché il podcast è veramente un bel ascolto, è un qualcosa che secondo me tutti dovremmo ascoltare, perché fa veramente bene al cuore sentire queste storie, come si è arrivati qui oggi e forse come sarà il futuro.
0: Si spera che le persone lo ascolteranno e avranno anche qualcosa da pensare e riflettere soprattutto. E con questo vi ringraziamo anche a voi per la vostra presenza, anche a Dalila.
1: Grazie Dani.
0: E ringraziamo anche Armando per la regia, che è stato un grande. E grazie a tutti e a tutte voi. Ci troviamo fra un po' e buona serata a tutti e a tutte. Ciao ciao.
4: Radio Gwen, la tua ancora di salvezza.

0: Radio Gwen, la rotazione più croccante del Ticino. Voilà.
1: Mancano 2:07 e siamo ancora a casa Azul. Stanotte penso che resterò anche a dormire qua, però siamo ancora anche nel salottino di Gwen per un momento intrusione. Voi sapete che noi siamo qua questa settimana in occasione del Locarno Film Festival, quindi è giusto anche che ogni tanto i nostri ospiti abbiano a che fare col mondo del cinema, senza necessariamente essere però degli attori. Io sono Dalila, forse avete riconosciuto la mia voce da qualche altro intervento. Stasera sono qui con Vanni e con un ospite speciale che viene dal mondo del cinema.
2: Sì, grazie Dalila. Effettivamente, visto che siamo qui in questo takeover di Casa Azul, proprio durante il Festival del Film di Locarno, ci piace lavorare con le colonne sonore e con le recensioni, però c'è chi il cinema lo fa non solo per gli occhi, ma appunto anche a livello di audio, di suono. Quindi siamo molto molto contenti di avere con noi un amico, Philippe Ciompi, a cui Ciompi alla Fiorentina.
1: È l'accento francese che... No?
2: Hai qui dal benvenuto, benvenuto, welcome.
3: Grazie.
2: Philippe è sound designer e per il cinema soprattutto, fa anche altri lavori audio, art sonora, e sempre nel mondo della sperimentazione appunto audio, però ha fatto un'infinità di film. Io mi ricordo che l'ho conosciuto più di una decina d'anni fa proprio qui al Film Festival, l'avevo visto sul palco, era sul palco con tutta la crew di un film di un regista giustamente sempre sperimentale, Ben Rivers, e quindi quando sono saliti sul palco mi ricordo che Ben Rivers aveva ringraziato calorosamente il sound designer perché era stato un lavoro particolarmente difficile, particolarmente riuscito. Quindi avevo notato
1: si era emozionato perché io lo conosco.
2: Sì, no, perché non lo conoscevo ancora. Però okay. Io che non sono per nulla fisionomista me l'ho ricordato di quella scena ben una settimana dopo, quando a Londra, a casa di amici, per caso mi trovo la stessa persona, cioè Philippe, e questa casa in più non era una casa a caso, ma era la casa di una amica comune, regista cinese, si chiama Xiaolu Guo, che qualche anno prima aveva vinto il Pardo d'Oro proprio qua a Locarno con il suo film di cui al momento mi scappa il nome. E quindi così io e Philippe siamo diventati amici qua.
3: She a Chinese.
2: Yeah.
3: 2007. Ecco. Sì.
1: E siete ancora amici? O sei stato portato qui contro la tua volontà perché lui è un fan?
3: No, la vita è complicata, l'amicizia inizia, continua, si rompe e si ritrova. È andata un po' così.
2: Però adesso siamo su questo bel divano di
3: questo
2: velluto
3: qua,
2: rovente.
3: Non abbiamo litigato, non avevo pensavo della regista.
1: con Vanni decisione.
2: No, abbiamo ancora una litigata insieme. In buono, quindi se succede adesso su Radio Gwen sarà uno scoop,
3: esatto.
2: La nostra prima litigata.
1: Siamo pronti ad assistere anche a questa scena, siamo qui per gli ascolti, amici.
3: Esatto.
2: In queste temperature penso che potrebbe anche succedere. Esatto. Però tornando invece a questa dimensione audio del cinema, appunto si dice ogni tanto che il sound design ha successo, è riuscito quando non lo si sente, quando in qualche modo ci fa da collagene, no? Fonde quello che è immagine, storia, psicologia, senza essere notato. Io non credo che questo sia sempre vero. Sicuramente nei casi di Philippe questo non è vero, perché almeno alcune delle cose che ho visto, ogni tanto è quasi presente come se fosse un personaggio. Quindi iniziamo chiedendoti un po' come vedi questo tuo lavoro così invisibile, inaudito e importante per il cinema.
1: Anche se puoi spiegare proprio cosa fa un sound designer?
3: Sì.
1: Oggi si parla tanto di design.
3: Cioè la cosa interessante è che col suono, quello che... Poi devo dire prima che l'italiano non è la mia prima lingua, dunque ci sarà un po' di...
1: Ok.
3: Comunque, quello che è molto interessante col suono è che la gente non se ne accorge per niente. Cioè c'è suono tutto il tempo, viviamo col suono, ci organizziamo, ci orientiamo col suono e non ne accorgiamo per niente. Cioè, questa è la situazione normale. E dunque nel cinema, quando fai delle riprese, dice, beh sì, c'è la ripresa, c'è il suono, normale, no? Niente normale perché viene registrato, ci sono tutte le tecniche eccetera, però la cosa bella del sound design è che visto che la gente non si accorge del suono, tu hai la capacità lavorando il suono, di dare moltissima informazione, come dire, impressioni, sentimenti, eccetera, eccetera, introducendoli nel suono, e che infatti tu ti senti lo spazio, dove sei, che ora è, eccetera, tutto quanto.
1: Certo.
3: In cinema si sente col suono, viene dal suono. E allora io, il mio lavoro di sound designer è di decidere che tipo di pomeriggio sarà, che tipo di notte sarà, sarà tesa, sarà bella, sarà tranquilla, eccetera, eccetera, tutte queste cose.
1: E crea le atmosfere.
3: Che atmosfere? Boh, perché io ci sono moltissimi lati al lavoro, però quello che mi importa a me di più,
1: certo,
3: è di organizzare il tempo e lo spazio, cioè dove e a che ritmo, eccetera, eccetera. Poi tutto il resto è più puntuale, diciamo.
1: Che poi si dice che le persone non se ne accorgono, in realtà loro non si accorgono di accorgersene, perché poi inevitabilmente il suono, tu ci presti attenzione perché è lì, è come quando si ascolta la radio che si dice la si mette in sottofondo, però poi se cogli qualcosa che ti interessa torni a prestare attenzione a quel suono e quindi non diventa più un sottofondo. E quindi anche nel cinema noi pensiamo sia marginale, però poi ti attiva qualcosa comunque.
3: Sì. Scusa, sì, sì. Vanni.
2: Beh, è quasi lavorare direttamente nel subconscio dello spettatore, no? Perché l'immagine la vede, invece se gli uccelli che volano sopra l'immagine che vediamo sono vicini o lontani in base al suono, è qualcosa che non registri magari consapevolmente, però sì, ti crea lo spazio, ti crea la calura, ti crea tutta l'atmosfera. Però questo è uno degli strati, suppongo, del tuo lavoro, cioè quello naturalista, dove appunto hai tantissime variabili, lavora col subconscio dello spettatore, però in altri casi invece il sound design diventa anche qualcosa che stride con quello che vedi, no? Che prende
3: sì,
2: una
3: sì,
2: sua
3: sì, ovviamente tutta la domanda, tutto il dibattito quando lavori, quando fai queste cose, è di sapere quanto prossimo vuoi essere dell'immagine.
1: Certo.
3: Quando si lavora con l'immagine vuoi essere infatti naturalistico, cioè quasi stick to the picture, no? O vuoi a certi momenti te ne vai, l'immagine e il suono vanno vie diverse, no? Comincia l'attenzione, no? Cioè c'è l'attenzione che comincia perché meno il suono corrisponde all'immagine, più c'è questa impressione di essere in un mondo fantasmatico, non so che.
2: Tensione, allarme, fino al punto in cui lo spettatore poi si rende conto e dice qui sta succedendo qualcosa.
3: Sì,
2: no?
3: Però secondo me quando uno si accorge del suono nel film, generalmente è lì che è meno interessante,
1: tipo negli horror,
3: perché lì è un po' dimostrativo,
1: è troppo,
3: ecco,
1: facile,
3: sono qua.
1: Così
3: no, non è facile, però voglio dire sono qua, eccetera, eccetera. Invece quello che a me piace è di farti sentire un po' non è completamente normale questa foresta, no? Questo bosco, non so che c'è qualcosa un po' strano. Abbiamo fatto con un film di Elena Naveriani che abbiamo che 2 anni fa, che c'è una storia d'amore tra una donna di 50 anni che mai ha avuto una storia con nessuno, con un signore, e poi c'è un momento nella vita, nella tutta la storia, che è veramente un momento magico dell'incontro, cioè del rendezvous, e si fa in una foresta, perché si devono nascondere. Allora abbiamo fatto film georgiano, di Georgia, e dunque questa foresta georgiana l'abbiamo creato con suoni stranissimi, sai, con delle cose che non hanno niente da fare con Georgia, ovviamente, no? però che potrebbero essere dei uccelli, però non si sa, sai, poi vengono così... E allora questo momento diventa completamente magico, però con mezzi minimali, cioè mettere poco, però mettere delle cose, e così, ovviamente quando sei nel film perché quel metodo, diciamo, ti fa da spettatore, ti fa sentire, ti fa partire in un certo modo, dice, non sai più dove sei, sai,
1: ti immergi.
3: Sai, sì, sì. E quello che boh, e poi a un certo momento boh, finisce la storia, diciamo il bacio, non so che, e poi si ritrovano in un mondo normale, allora facciamo il suono normale. Per un momento, per un attimo.
1: Ma quindi nel tuo lavoro tu hai tanta libertà artistica di poter decidere che vuoi che abbia questo tipo di suono, o ti viene imposto di darci una determinata,
3: no, questo dipende. Comunque è un lavoro comune. La cosa bella del cinema è che è un lavoro di molta gente, e che se è un bel progetto la gente comunica e discute e cerca di fare qualcosa di più interessante tutti insieme. E poi boh, c'è anche la fiducia, cioè con questa regista la conosco da 10 anni, allora mi disse per questa scena, mi disse, senti, lì la vogliamo qualcosa di speciale, però non sappiamo che. E dico, boh, fammi provare, no? Cioè, let me try. E poi, boh, ho cominciato così, poi si è migliorato e tutto quanto. Dunque, c'è una libertà, però la libertà non è totale. Okay. È una cosa perché questo potere o queste capacità del suono che diceva all'inizio dici, ah beh, allora posso fare quello che mi pare perché ho questo potere.
1: Beh, certo.
3: E allora beginners, come si dice?
4: Principianti.
3: Principianti a volte prendono il film, sbattono il suono fuori e poi cominciano a fare il sound design e poi dici, ma carino,
1: ma non è questo,
3: scusa, non c'entra niente. Allora, in particolare, boh, diciamo da studenti, che ho insegnato moltissimo a studenti, ci sono stati dei dramma, perché il regista dice, però my sound design is doing so weird stuff.
1: E lì sound design fa cose strane che non si spiegano.
3: Scusa.
1: No, traducevo che il sound designer fa cose che molto strane, che non si comprendono.
3: Sì, sì, perché quello si deve capire, che la gente che fa i film, il regista, diciamo, anche il produttore, diciamo, ci lavorano, c'è tutta la vita,
1: certo,
3: nel film. Io vengo per un attimo di tempo e non mi voglio permettere di dire ok, questo è il mio, faccio così così. Cioè, io voglio lavorare e poi lavorare insieme, no?
2: Poi c'è almeno un legame che poi può sempre essere sciolto, però di base un legame con ciò che vedi. Se tu hai il personaggio di fronte al mare, il ritmo del suono delle onde e il moto delle onde di base lo fa in presa diretta.
3: Questo è la decisione da fare. Cioè, lo vogliamo così o no?
1: Certo.
3: E dunque ovviamente quando ricevo un film lo guardo solo prima, poi con il regista dico qua penso che questo dovrebbe, cioè quello che avete così, molto realistico, secondo me non fa niente. Secondo me converrebbe andare un po' in questa direzione, eccetera, eccetera. Poi dicono, maybe.
1: ma il tuo processo creativo è un po' come quello di un compositore? Cioè tu immagini i suoni come degli strumenti, non lo so, di un'orchestra, o è un altro tipo di lavoro?
3: Io non veramente, non credo, no, non direi così. Io direi più, quasi, è un po' pretenzioso, però io lo vedo, lo vedo più quasi come pittura. Cioè che quando vedo una scena mi viene così, non istantaneamente, però molto presto vedo, così, un'immagine sonora che ci vuole, e dunque poi cerco di fare quello che ho immaginato, boh. Perché sì, perché sono dei tableau, come si dice, dei ritratti. Sì.
2: E la tua tavolozza, quindi, perché tu hai una grande banca dati di suoni che presi, sì, in tutto il mondo, che registri tu, anche che acquisisci da...
3: Sì, sì, sì, ma quando faccio per fare questo lavoro, cioè, devo essere in grado di, se ho bisogno di qualcosa, qualcosa, di trovarlo in fretta. Dunque, cioè, parte del mio lavoro è il collezionista, collezionare suoni. Dunque, c'ho delle, non so, 600.000...
1: 15 modi diversi di fare la pioggia, 27 modi diversi di...
3: La pioggia ce ne sono un migliaio,
1: ecco.
3: senz'altro.
1: Immagino.
3: Che dici?
1: Ah, farei una pausa musicale.
4: Io ho una domanda.
3: Vai.
4: No. Ok, scusate se intervengo.
3: Sì, vai.
4: Che sono molto curioso. Ma appunto, vista la tua grande banca dati di suoni,
3: sì,
4: non diventa più difficile, quando si ha tanti suoni, riuscire a trovare quello giusto? Cioè, andare a spulciare ogni suono per trovare...
3: No, perché è una cosa di esperienza o d'abitudine. Cioè, e poi... Perché la cosa bella è che non, se ci sono 1000 suoni di pioggia, non ne ascolto 1000. No.
4: Ok, e appunto,
3: ovviamente.
4: Sì,
3: e però c'è anche, devo dire che c'è anche la software che puoi descrivere, fai le descrizioni abbastanza, molto precise, infatti, dei suoni, e poi posso cercare abbastanza presto. E poi a me mi interessa molto anche la chance, come si dice,
2: la fortuna,
3: cioè le cose che accadono. E allora dunque molte volte quando faccio la registrazione nel vivo, così, mm-hmm, succede delle cose che non volevo, che dicevo all'inizio, pensavo mi hanno rovinato la ripresa, invece ora lo metto nel banco sonoro, e poi 10 anni dopo dice: ah, questo suono!
4: Esatto, lo riprendi. Ultima domanda e poi torno a regia. Qual è stato il lavoro tuo più difficile in assoluto, e perché è stato difficile?
3: Difficile? Non lo so cosa è difficile.
1: Tutto, niente.
3: No, difficile o facile? Sono le cose della gente. Mm. E più la gente, lavoro con gente che con fiducia, o con quando generalmente ci vuole un po' di tempo prima di capirci con una persona. L'anno scorso ho lavorato con una persona che era molto molto attaccata a suo film, che ha fatto per 3-4 anni con quasi senza soldi, e che era molto brava in suono. Bravissima anche, e allora aveva fatto tutto il montaggio fantastico. e poi quando io stavo lavorando con lei, mi diceva: sì, però ma hai cambiato quello che avevo fatto io? E ho detto: beh, sì, ovviamente, no?
1: Il mio lavoro.
3: E allora ci siamo un po' abbiamo litigato, o non litigato, però è diventato molto teso, perché era una persona così tesa. E ci è voluto un bel po' di tempo finché ci siamo trovati. Alla fin fine abbiamo finito il film molto contenti, tutti quanti, ci siamo capiti. Ho lavorato come un matto, perché la gente è esigente.
1: Beh, certo.
3: Perché sa quello che vuoi. Allora, per me la difficoltà è più con la gente che con il suono stesso. Il suono stesso sempre ci... Ci sono cose che non si possono fare, perché io trovo sempre una maniera di fare qualcosa, poi lo devo fare accettare, cioè dice: senti, poi mi dicono: però non è quello che volevo, allora dammi i mezzi, perché i mezzi non ci sono, non i mezzi, sai,
1: quando mi
3: portano delle riprese terribili, poi dici: no, yeah, it's not great. Say, yeah.
1: Perché poi non immagino come te lo chiedono di fare. Cioè, uno viene da te e ti dice: voglio un suono che fa così, o vanno con delle idee chiare, effettivamente voglio una cosa così.
3: Questa è una bella domanda, perché questo è una cosa molto interessante del suono, che quasi quasi non c'è vocabolario per suono.
1: Come lo spieghi?
3: Vabbè, lo canto.
1: Te lo canticchio.
3: Io faccio... secondo me un po' di
1: qua ci sta bene un
3: esatto, un po' così, non, A volte, perché ma quello va anche con quello che dicevamo prima, che più o meno, io non dico inconscio, però subconscio, appena sotto la coscienza, inconscio. Dunque appena c'è un suono alto, viene in coscienza, per tutto il resto del tempo è just... giù. E dunque, perciò non ci pensiamo al suono e dunque non lo sappiamo descrivere. Ne parliamo mai. Tutti quanti sanno quello che suona, cosa musica, tutto quanto, però per parlarne. Allora, però troviamo, perché si deve dire una cosa molto basica, che per fare suono, quello del suono, la cosa principale del suono è che devi ascoltare.
1: E tu preferisci quindi avere a che fare con un regista che ha tutte le idee chiare, ti dice io voglio questo, o preferisci avere un po' più, invece la persona che non è chiara, così anche tu puoi dare il tuo...
3: Ma dipende, secondo me, non è quella la domanda. La domanda è se la persona ha una voglia genuina, come si dice?
1: Sì, sì.
3: Sì, cioè c'è gente che è molto chiara, quando la gente sa quello che vuole, è interessante perché dice ok, proviamo, poi vediamo, funziona, non funziona... C'è una discussione, diciamo, sofisticata, elaborata, bla bla bla. Quando la gente, c'è molta gente che ha un cuore enorme, che è completamente investita nel film, però che non sa niente del suono. E io dico, tranquilla, tranquillo. Cioè, tu non sei fonico, tranquillo. Fammi capire quello che cerchi di fare. E proviamo insieme. Dunque tutti e due mi vanno bene, però quello che non mi piace è la gente che pretende.
1: È un po' come il paziente che va dal dottore per dirgli sto male e tu gli dici cos'hai, il mio cuore fa bum bum bum bum, fa e cerchi di spiegare, il dottore dice io non ho capito, quindi che cos'hai.
3: Sì, però no, ma non avevo finito la frase sul ascoltare. Cioè, per me ho cominciato, ho fatto molta musica e cercando di capire quello che facevo col suono, si deve apprendere a ascoltare, imparare ad ascoltare. E lo stesso quando ho cominciato a fare delle registrazioni, tutto quanto è wow, ascoltare, dici non ci credo, che sono delle cose molto triviali, però non le hai mai sentite così, così. E dunque dici wow. E allora lo stesso quando sei con qualcuno, con una persona, la prima cosa che io faccio è di ascoltare quello che dico, quello che vogliono, perché è quello che mi importa, cosa cercano di fare, cosa cercano di esprimere, quali sono i dubbi. Generalmente ci sono cose che sono sicuri. Questo mi piace, questo voglio così, questo no. Poi quelli sono i dubbi, questa scena non funziona, questa parte c'è un po' di... No? Ok, vediamo.
1: Che è una cosa che le persone fanno molto poco poi, di ascoltare.
2: Filippo, invece, spostandoci solo di un pochino in un altro ambito di creazione, che non mi sembra che tu abbia fatto, però invece forse sì, quello che è podcast, che in fondo si può definire quasi con un film cieco, no? Yeah, se abbiamo cinema muto, un podcast può essere visto come cinema cieco. Lì, visto che non abbiamo l'immagine, l'attenzione al suono, anche se la storia, le voci, le psicologie...
3: Sì,
2: così
3: sì,
2: ci
3: è molto
2: prendono,
3: più alta.
2: Però
3: sì.
2: Siamo molto... E quindi tu, uno, li hai già fatti, due, come li percepisci o come li faresti?
3: Sì, sì, sì, ne ho fatti qualcheduni, non molti, però un po'. L'interessante forse quello che a me non mi convince completamente è che... Io quando lavoro col suono sempre voglio diciamo mettere da parte un po' la musica e mettere da parte un po' la voce, le parole, perché quelle sono le più ovvie, e tutto il resto che voglio lavorare, no? E dunque La maggior parte del podcast è voice-based, no? Parlano, poi si mette un po' di suono. Allora, boh, va bene, per me... No. Invece, quello che, ho fatto una cosa molto bella con Clara Allouin, una regista fonica francese che vive a Ginevra, e ha fatto una creazione sonora che l'ha fatta lei, però io l'ho missata, e che è una bellezza, perché c'è una storia di una ragazza di 25 anni che si prende un cancro e che va un anno nel come si dice sterile room, no?
1: Nella tenda,
3: sì, e che sopravvive e che è amica, che è una ragazza che conosco, è una mia studentessa, infatti. E dunque lei ha fatto una cosa bellissima, che la ragazza parla, racconta la sua storia dopo, un po' dopo essere uscita dall'ospedale, quando ancora un po'... E poi lei ha creato tutto un mondo
1: di
3: fantasmatico di quello che le è successo, e dunque ci sono come in altri podcast. Cioè, per lì sì che mi interessa. Dunque la parte evocativa, la parte di narrazione sonora, diciamo, cioè a un certo punto, per fare lo stato d'anima di questa ragazza, dice che è passato un anno in una stanza così, con mura così, con niente, dice voglio fare qualcosa uccello che si sbatte contro le finestre, no? E dunque ha fatto tutto un montaggio di un minuto, diciamo, nel coso che dalle finestre.

0: Ci sono tanti.
1: Bellissimo. Filippo, adesso ci fanno segno dalla regia che dobbiamo avvicinarci alla chiusura, però magari puoi dire ancora solo due parole sul film per il quale sei qua a Locarno, e poi mi sembra che ci hai preparato una canzone che viene anche da un altro film.
0: Allora, Dunque, martedì c'è la première al Festival di Locarno nei cineasti di presente di un film che si chiama Small Talk, che si tratta di una scuola di buone maniere sopra Montreux nel cantone di... E allora, molto interessante, perché è una cosa del lusso totale, la gente che paga 30.000 franchi per apprendere a mangiare, a fare cose. E allora tu dici, ma che cazzata, no? E invece quando vedi chi lo fa e come lo fanno e le ragioni e le dinamiche che succedono, dici... Wow, è completamente diverso, è esattamente quello che pensavo, è totalmente diverso di quello che pensavo. E dunque a me mi è molto piaciuto di farlo, perché mi ha cambiato le idee. E poi, dunque, la prima alle 6 della sera martedì, e poi la canzone che ho suggerita è una canzone che era nel film che abbiamo presentato l'anno scorso qua a Locarno da Ben Rivers, Mare's Nest. Abbiamo fatto la première nel concorso internazionale, e che non vado nei dettagli, però c'era questa canzone a un certo momento del film che si chiama Too Many Questions, da un gruppo che si chiama Frustration, che sono francesi. E andiamo.

خداوندا تو میدانی. تشکر.

0: Anisa Sabiri, grazie mille. Thank you so much, Anisa, for this lovely playlist of music from Tajikistan. Could you tell us maybe something that they were saying, some words from one of the songs?
1: Well, actually, the last one is very relevant to this summer. It's called Chaki Chaki Boron, which means drops of the rain. So hopefully this will invite some rain to Europe and worldwide. But yeah, otherwise in general, the poetry is Sufi. It's a Sufi poetry. So it's a lot about spiritual love. And that's why I think this particular music is very interesting, because it's like completely different reading of that poetry through some resistance that was during the perestroika time in the Soviet Union, where this music was born. And yeah, it was quite revolutionary in a way. That's why I really love it, especially.
0: Thank you. And just to remind everybody that's listening, so you're at the base camp and you've got a film, a short film, coming up at the Locarno Film Festival.
1: Yeah, please come if you have time. It's called House of Tarnished Mirrors. And yeah, and one of the tracks is in the film. So if you really like the songs, please come and listen again.
0: Thank you. Thank you very much. Got an applause from our audience. Applauso. Anisa Sabiri dal Tagikistan, qui a Casa Azul, a Radio Gwendoline. E, potete riascoltare la playlist anche sul sito di Radio Gwendoline a partire, penso, la settimana prossima. Thank you very much, grazie mille. E adesso continuiamo con Invisible Peace, che ci propone una playlist. E, sì, è pronto? Proviamo. Vai. No. Allora, facciamo così. Tanto racconto che abbiamo domani ancora, abbiamo ancora un paio di momenti in radio. Mettilo tu, tra l'altro, che è un progetto così, dove ognuno può portare un disco. E può metterlo, no? Mettilo tu. Quindi siete invitate a venire domani per un piccolo brunch qui a Casa Azul, l'ultimo momento di Radio Gwendoline qui nella residenza che abbiamo fatto per gli ultimi 3 giorni, così come un primo momento di incontro tra Casa Azul e Radio Gwendoline, quindi tra Gordola e Chiasso. Ci sono dati la mano, abbracciati. E sì, quindi grazie tra l'altro a Casa Azul per averci ospitato, e sicuramente l'inizio di una collaborazione anche sicuramente futura. Qua stiamo cercando di trovare il modo di far andare Invisible Peace, qui su Radio Gwendoline, quindi vi lasciamo magari a un po' di rotazione magari finché va.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Look inside your soul. Listen to your heart.

Negative.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People.

De Veterano, però, che mixa a Chicago, e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la meta narrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercer Rowe esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

this stage. The colonial land grab.

Imagine such deviance. Air it out, let it breathe.